chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro oppure vengono.

Mi bastano i ricordi per sentirmi vivo. Crescendo solo sono diventato l'uomo di cui avevo bisogno quando ero bambino. Era più facile odiarti piuttosto che ammettere che mi manchi, smettere di pensarti. Un figlio che non piange agli occhi più grandi, come se

anche se quasi sempre li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

La conosco un po' meglio, questa malinconia. Con lei vado lontano, dove il mare ha segreti. Come Ulisse mi perdo in mezzo a mille sirene. Ora mi basto, ora chiudo la porta e ho capito chi sono. Ora ho smesso per sempre di farmi la guerra. E se il mondo cadesse nel vuoto, io resto ferma. C'è voluto del tempo per guardarmi da fuori.

0: locale.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radioformia
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Due feriti in uno scontro tra uno scooter e una Peugeot ieri a mezzogiorno a Spigno Saturnia sulla superstrada nelle adiacenze del centro di autodemolizioni Grieco. La Peugeot l'ha avuto un motociclista di 29 anni di Roccasecca in provincia di Frosinone che, soccorso inizialmente dagli operatori sanitari del 118, è stato successivamente trasferito in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove è ricoverato per fratture multiple. Nell'incidente è rimasta ferita, però in maniera più lieve, anche la sua fidanzata, una 29enne pure di Roccasecca, che era sul sellino posteriore dello scooter ed è stata accompagnata in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero di Formia. È rimasto illeso invece il conducente della Peugeot, un 35enne di Pontecorvo. Notevoli danni riportati dai due mezzi dopo il violento impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Minturno, che hanno eseguito accertamenti per la ricostruzione della dinamica del sinistro e le relative responsabilità. Il traffico regolato dalla polizia locale ha subito rallentamenti nella zona molto frequentata da auto e moto. I carabinieri della stazione di Sperlonga hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, per lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Inoltre è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolemici e tossicologici. I carabinieri sono intervenuti in seguito ad una segnalazione giunta al 112 relativa ad un'auto che percorreva le strade cittadine ad alta velocità. Intercettato il veicolo e intimato l'alt, il 25enne, che era al volante della vettura, si è scagliato contro i carabinieri opponendo resistenza. Prima di essere bloccato ha arrecato lievi lesioni ad uno dei militari. Condotto presso la stazione di Sperlonga per gli accertamenti, il 25enne ha continuato a mantenere un comportamento non collaborativo, rivolgendo ai militari gravi minacce. È intervenuto sul posto il personale del 118, che ha accompagnato il 25enne presso l'ospedale di Fondi, dove però si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell'eventuale stato di alterazione d'alcol o stupefacenti. È stata pubblicata la graduatoria finale del bando Lazio Digital, iniziativa della Regione Lazio che, su spinta dell'assessore al turismo, sport, ambiente e transizione energetica Elena Palazzo, mette a disposizione 2.400.000 euro per sostenere i comuni del Lazio nella realizzazione di progetti di promozione e valorizzazione digitale del territorio. Un modo nuovo e decisamente più attuale per raccontare il Lazio, ha sottolineato l'assessore Elena Palazzo. Con questo intervento la Regione Lazio investe concretamente sul futuro dei nostri territori. La digitalizzazione rappresenta oggi uno strumento imprescindibile per valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e turistico dei piccoli borghi e delle aree interne, consentendo loro di raccontarsi con linguaggi moderni e di raggiungere un pubblico sempre più ampio in Italia e all'estero. Il nostro obiettivo, ha aggiunto l'assessore regionale Elena Palazzo, è mettere luoghi fatti di tradizioni antiche e storia millenaria nelle condizioni di competere a livello nazionale e internazionale attraverso una comunicazione innovativa, efficace e capace di intercettare i nuovi flussi turistici. Investire nella trasformazione digitale significa rendere più attrattivi questi territori, rafforzarne l'identità e creare nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. Con il bando Lazio Digital, ha concluso l'assessore Palazzo, confermiamo la volontà della Regione di accompagnare i comuni in un percorso di innovazione che non cancella le tradizioni, ma

Cattedra di comando al paligrado Gianluca Caputo, 31 anni, originario di Taranto e proveniente dalla direzione marittima di Ravenna, dove ha ricoperto diversi incarichi di rilievo. Il comandante Dario Nicosia, anche egli originario di Taranto, ricoprirà invece un nuovo incarico presso il reparto piani e operazioni del comando generale del corpo delle capitanerie di porto. Recentemente decorato con la medaglia d'oro al merito dell'ambiente, ha concluso il proprio incarico dopo 3 anni di intensa attività alla guida del presidio isolano. Nel corso del suo comando ha assicurato continuità operativa, consolidando le sinergie esistenti e creandone di nuove, come nell'ambito dell'accordo quadro con l'Università della Tuscia e il progetto Spiagge Serene della Regione Lazio, insieme ad ASL e OPI Roma. Smarrisce in mare a Sperlonga la fede nuziale mentre gioca con la figlia a pallavolo, ma dopo lunghe e infruttuose ricerche riesce a ritrovarla in serata grazie all'intervento di 2 volontari di una struttura ONLUS pescarese di ricerca con il metal detector di oggetti smarriti. È accaduto sul litorale di Sperlonga, nello specchio d'acqua antistante il lido L'Oasi, dove una signora di Itri, Michela Ruggeri, ha smarrito nella tarda mattinata, poco dopo le 13, mentre giocava a pallavolo in acqua con la figlia Giulia, la fede nuziale della mamma Enza, scomparsa a Itri il 2 aprile scorso, un anello di grande valore affettivo che la signora Michela, con l'aiuto anche di amici e di personale del Lido, ha cercato inutilmente in acqua e quando aveva perso ogni speranza di ritrovarlo, le è venuta in aiuto un'amica di Itri, Giulia Lorello, pure presente sul litorale sperlongano, che si è messa alla ricerca su internet di forme di aiuto specifico per il ritrovamento dell'anello in acqua. L'occasione l'ha fornita per la singolare emergenza, la SOS Metal Detector Nazionale ODV Terzo Settore RANS di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, presieduta da Luciano Diletti, fondatore con Sonia Pellegrini della struttura ONLUS, che collegata con tutta Italia ha attivato 2 volontari, Flavia Matrullo di Itri e Marco Marrocco di Fondi. Questi ultimi sono arrivati più tardi sul litorale sperlongano e dopo una lunga ed elaborata ricerca in acqua con i Metal Detector sono riusciti finalmente a ritrovare tarda serata, nella spiaggia illuminata alla luna, l'anello nuziale ed a riconsegnarlo alla signora Michela, che ormai aveva perso tutte le speranze e che felice ha espresso tutta la sua gratitudine ai volontari dell'organismo che persegue senza scopo di lucro servizi con finalità civiche, sociali, storico-culturali e ambientali in tutta Italia. La CGIL e la UIL Funzione Pubblica del Lazio hanno ottenuto un primo importante risultato a tutela dei lavoratori con il provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio delle dogane di Gaeta, che dispone l'obbligo tassativo di indossare le mascherine di protezione respiratoria di categoria FFP3 per tutto il personale dell'agenzia impegnato nelle attività operative di verifica, controllo e presidio. È un primo segnale concreto dopo le note di protesta delle scorse settimane. L'atto, infatti, recepisce appieno lo spirito costruttivo, analitico e propositivo delle formali segnalazioni unitarie presentate dalle organizzazioni sindacali. Ma oltre alle mascherine c'è una richiesta più ampia di monitoraggio del porto. CGIL e UIL sottolineano come sia urgente agire sulla matrice ambientale attraverso un controllo scientifico e oggettivo della qualità dell'aria nell'area di banchina. Non è più rinviabile la definizione dei reali livelli di inquinamento cui il personale è sottoposto durante le operazioni di sbarco, poiché il personale dell'ufficio delle dogane di Gaeta svolge quotidianamente un ruolo strategico delicato e di fondamentale importanza all'interno dello scalo portuale. Le donne e gli uomini dell'agenzia garantiscono senza sosta la regolarità, il controllo doganale, conclude la nota sindacale, la sicurezza fiscale e la legalità di tutte le complesse operazioni commerciali che transitano per il porto di Gaeta. Sono 49 i candidati ammessi al concorso per un posto a tempo indeterminato di dirigente tecnico da assegnare al settore ambiente e tecnologia, urbanistica e attività produttive e lavori pubblici del comune di Minturno. Un bando che è stato oggetto di forti polemiche con la nota inviata al presidente del Consiglio Comunale Massimo Signore all'anticorruzione e la successiva richiesta di Consiglio Comunale sull'argomento da parte dei 6 consiglieri di opposizione, Pino D'Amici, Francesco La Rocca, Massimo Moni, Nicolò Graziano, Mino Bembo e Barbara Sardelli, che hanno presentato una mozione con cui si chiedeva un maggiore approfondimento. La stessa mozione ha trovato soltanto 8 consensi, i 6 consiglieri di minoranza e 2 di maggioranza, Massimo Signore e Maria Di Girolamo, contro i 9 dei consiglieri di maggioranza. Un punto che è stato discusso per oltre 2 ore, con diversi interventi dei vari componenti del consesso civico. La procedura comunque va avanti, tanto che il responsabile del servizio, Giuseppe Di Micco, ha approvato una determina con cui ammette con riserva i 49 aspiranti
aspiranti dirigenti tecnici. La procedura concorsuale prevede soltanto esami, ma l'accertamento dei requisiti generali e specifici,

0: pratico un'autodichiarazione, sarà valutato all'esito dell'eventuale assunzione in servizio. Torna a Formia dal 17 luglio al 7 agosto l'atteso appuntamento con il Festival del Teatro Classico, giunto all'undicesima edizione. 6 spettacoli di rilievo artistico nell'ormai tradizionale suggestiva cornice dell'area archeologica di Caposele. Il festival, inaugurato nel 2016, è prodotto dal Comune di Formia con la direzione artistica di Vincenzo Zingaro e la collaborazione dell'Associazione Culturale Castalia, compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura e del Teatro Arcobaleno. Il 17 luglio l'inaugurazione con Truculentus di Plauto, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro, con Annalena Lombardi, Piero Sarpa, Giovanni Ribò, Rocco Militano, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Maurizio Castè e Paolo Oppedisano. Apre il festival uno dei capolavori della commedia latina, è la storia di una bellissima prostituta che abilmente tiene in pugno tutti gli uomini che ruotano attorno alla sua casa, tipici caratteri della comicità plautina che gareggiano fra loro per acquisire i favori della donna. L'originale riscrittura di Vincenzo Zingaro dona nuova vita alla commedia, ambientando la vicenda alla fine degli anni 30 in Sicilia, creando un affresco storico di grande impatto emotivo. Sabato 25 luglio poi toccherà a Odissea Il mio nome è nessuno, tratto dall'opera di Omero, per l'adattamento di Benedetta Nicoletti e Francesco Polizzi, la regia dello stesso Francesco Polizzi. Giovedì 30 luglio Medea da Euripide e Seneca, adattamento e regia di Nicasio Anselmo. Sabato 1 agosto Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway per la regia di Sebastiano Somma, con lo stesso Sebastiano Somma interprete insieme a Cartisia Somma. Martedì 4 agosto Antigone, cronache di un teatro di guerra tratto da un'opera di Sofocle, adattamento di Luca Simonelli e Giuseppe Pambieri, per la regia di Lia Tanzi. Quindi la conclusione venerdì 7 agosto con Il misantropo di Molière, ovvero Il sogno di Alceste, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Enza Campino per la rassegna Libri sulla cresta dell'onda e Antonia De Francesco, che parlerà in particolare dell'associazione culturale Amelis, che ha inaugurato il primo CHAC in collaborazione con gli amici dell'associazione italiana Persone Down Sud Pontino per le riprese di Parlami.
1: Radio Formia informa.
0: Il giovane e talentuoso pallamanista gaetano Salvatore Ditucci è stato convocato in nazionale per i prossimi europei Under 17 di Beach Handball, pallamano sulla sabbia, che si disputeranno dall'1 al 5 luglio a Zagabria in Croazia, che già ha ospitato la settimana scorsa i mondiali senior. Un riconoscimento importante per il giovane talento classe 2010 del Gaeta Sporting Club, protagonista alla Calise Cup e nelle finali nazionali indoor Under 16 come portacolori del Cus Cassino. Presente nella lista dei convocati per gli europei anche Leonardo Livoli, ex HC Fondi, attualmente in forza all'Albatro Siracusa. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Oroscopo di Radio Formia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a martedì 30 giugno 2026, la chiesa ricorda Santissimi Promartiri Romani, San Marziale. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci prepara a cenare per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendolo in voce, la valida e preziosa Cavazzateca di Cusano. Siamo pronti a lettura 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Giornata benevola nei vostri confronti, malgrado le tensioni che avvertite, riuscite a gestire con abilità il quotidiano, i rapporti familiari e anche i risparmi. Dall'Ariete al Toro. La Luna, sopportata da Nettuno e Plutone, riscalda la vostra vita e vi rende capaci di slanci generosi. Seguite di più il cuore, vi indicherà la strada da percorrere. Dal Toro ai Gemelli, atmosfera un po' monotona, sia dal punto di vista emotivo che sia fisico. Una buona opportunità per tirare le somme e fare il punto della situazione. Avrete la possibilità di migliorare le entrate. Dai Gemelli al Cancro. Che piacevole giornata si prospetta oggi con gli affori della Luna. Amore e famiglia regalano piacevoli conferme. Orto o giardino da sistemare. Luna in Toro favorevole per trattamenti di bellezza. Dal Cancro al Leone. Potreste avere qualche difficoltà di comunicazione con il partner e con gli amici. Se ciò dovesse procurarvi dissapori, fate subito chiarezza. Dal Leone alla Vergine. Oggi siete nel vostro elemento, soliti, tranquilli e radicati. Favorite la relazione di desiderio a patto che pianificherete bene ogni dettaglio. Bilancia, il lavoro di squadra potrebbe decollare più facilmente e garantirvi ottimi guadagni, con un po' di diplomazia in più e una migliore organizzazione. Il luogo del migliore relax è a un passo dal cuore. Scorpione, se nel nuovo impiego avete difficoltà a trovare affidamento con i colleghi, portate pazienza, il tempo e il buon senso saranno risolutivi. Sagittario, oggi vi tocca fare una bella scorpacciata di incombenze arretrate e appianare strada facendo qualche spinosa divergenza in ambito lavorativo. Capricorno, la forza costruttiva della Luna rimuove le eventuali incertezze sulla direzione da prendere e delle scelte da fare. Appellatevi al buon senso. Acquario, il clima in famiglia e nell'attività risente del vostro malcontento, ma crearvi delle inimicizie con parenti e superiori non vi giova affatto. Tenete a bada il nervosismo e prevenite il mal di gola. Attenzione. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. Alcune circostanze in ambito domestico richiedono il buon senso e concretezza. Per fortuna oggi ne siete ben forniti. Garantite la vostra presenza. Cercate di stare più a lungo all'aria aperta. Bene, tutto anche questo martedì 30 giugno 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con l'esoroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santissimi Protomartiri Romani, San Marziale. Il sole già sorto alle 5.37, tramonterà questa sera alle 21.15, la luna piena si eleverà alle 22.06 questa sera e domani mattina calerà alle 5.29. Diamo gli auguri a Silvio Orlando, che come 69 anni, a Vincent D'Onofrio, che come 67 anni, a Eleonora Abbagnato, che come 48 anni. Qualche data da ricordare: 1894 viene inaugurato, aprendola al traffico, la Tower Bridge, il ponte mobile di Londra. La frase del giorno: chi ha dei ceppi può fare delle schegge. Ricordo che la luna piena c'è stata questa notte all'1.56. Invece i pensieri di questa mattina sono: prendere vantaggio è cosa da saggio. Libertà vende chi il dono prende. Dall'ironia e dal sale il troppo è sempre male. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo lavoro, è tutto per questo martedì 30 giugno 2026. All'appuntamento con le stelle d'oroscopo. A a tutti voi una buona giornata, buon fine mese, visto che oggi è l'ultimo giorno di giugno 2026. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo sempre con la parte della regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto della nostra musica.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radioformia
10: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Due feriti in uno scontro tra uno scooter e una Peugeot ieri a mezzogiorno a Spigno Saturnia sulla superstrada nelle adiacenze del centro di autodemolizioni Grieco. La Peugeot l'ha avuto un motociclista di 29 anni di Roccasecca in provincia di Frosinone che soccorso inizialmente dagli operatori sanitari del 118 è stato successivamente trasferito in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma dove è ricoverato per fratture multiple. Nell'incidente è rimasta ferita però in maniera più lieve anche la sua fidanzata, una 29enne pure di Roccasecca, che era sul sellino posteriore dello scooter ed è stata accompagnata in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero di Formia. È rimasto illeso invece il conducente della Peugeot, un 35enne di Pontecorvo. Notevoli danni riportati dai due mezzi dopo il violento impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Minturno che hanno eseguito accertamenti per la ricostruzione della dinamica del sinistro e le relative responsabilità. Il traffico regolato dalla polizia locale ha subito rallentamenti nella zona molto frequentata da auto e moto. I carabinieri della stazione di Sperlonga hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, per lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Inoltre è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolemici e tossicologici. I carabinieri sono intervenuti in seguito ad una segnalazione giunta al 112 relativa ad un'auto che percorreva le strade cittadine ad alta velocità. Intercettato il veicolo e intimato l'ALT, il 25enne che era al volante della vettura si è scagliato contro i carabinieri opponendo resistenza. Prima di essere bloccato ha recato lievi lesioni ad uno dei militari condotto presso la stazione di Sperlonga per gli accertamenti. Il 25enne ha continuato a mantenere un comportamento non collaborativo rivolgendo ai militari gravi minacce. È intervenuto sul posto il personale del 118 che ha accompagnato il 25enne presso l'ospedale di Fondi dove però si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell'eventuale stato di alterazione d'alcol o stupefacenti. È stata pubblicata la graduatoria finale del bando Lazio Digital, iniziativa della Regione Lazio che su spinta dell'assessore al turismo, sport, ambiente e transizione energetica Elena Palazzo mette a disposizione 2.400.000 euro per sostenere i comuni del Lazio nella realizzazione di progetti di promozione e valorizzazione digitale del territorio. Un modo nuovo e decisamente più attuale per raccontare il Lazio, ha sottolineato l'assessore Elena Palazzo. Con questo intervento la Regione Lazio investe concretamente sul futuro dei nostri territori. La digitalizzazione rappresenta oggi uno strumento imprescindibile per valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e turistico dei piccoli borghi e delle aree interne, consentendo loro di raccontarsi con linguaggi moderni e di raggiungere un pubblico sempre più ampio in Italia e all'estero. Il nostro obiettivo, ha aggiunto l'assessore regionale Elena Palazzo,

0: spesso e mettere luoghi, fatti, tradizioni antiche, storia millenaria nelle condizioni di competere a livello nazionale e internazionale attraverso una comunicazione innovativa, efficace e capace di intercettare i nuovi flussi turistici. Investire nella trasformazione digitale significa rendere più attrattivi questi territori, rafforzarne l'identità e creare nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. Con il bando Lazio Digital, ha concluso l'assessore Palazzo, confermiamo la volontà della Regione di accompagnare i comuni in un percorso di innovazione che non cancella le tradizioni, ma anzi le valorizza attraverso gli strumenti del presente. È un investimento da 2 milioni e 4 di euro che guarda al futuro e punta a rendere i nostri borghi sempre più protagonisti dello sviluppo turistico del Lazio. Cambio al comando della Guardia Costiera di Ponza, dove il tenente di vascello Gianluca Caputo subentra al parigrado Dario Nicosia. C'è stata una cerimonia di passaggio di consegne presso l'ufficio circondariale marittimo di Ponza, alla presenza del comandante della cabina di porto di Gaeta, Felice Monetti. Il tenente di vascello Dario Nicosia ha ceduto il comando al parigrado Gianluca Caputo, 31 anni, originario di Taranto e proveniente dalla direzione marittima di Ravenna, dove ha ricoperto diversi incarichi di rilievo. Il comandante Dario Nicosia, anche egli originario di Taranto, ricoprirà invece un nuovo incarico presso il reparto piani e operazioni del Comando Generale del Corpo delle Capitanie di Porto. Recentemente decorato con la medaglia d'oro al merito dell'ambiente, ha concluso il proprio incarico dopo 3 anni di intensa attività alla guida del presidio isolano. Nel corso del suo comando ha assicurato continuità operativa, consolidando le sinergie esistenti e creandone di nuove, come nell'ambito dell'accordo quadro con l'Università della Tuscia e il progetto Spiagge Serene della Regione Lazio insieme ad ASL e Opi Roma. Smarrisce in mare a Sperlonga la fede nuziale mentre gioca con la figlia a pallavolo, ma dopo lunghe e infruttuose ricerche riesce a ritrovarla in serata grazie all'intervento di 2 volontari di una struttura Onlus pescarese di ricerca con il metal detector di oggetti smarriti. È accaduto sul litorale di Sperlonga, nello specchio d'acqua antistante il lido L'Oasi, dove una signora di Itri, Michela Ruggeri, ha smarrito nella tarda mattinata poco dopo le 13 mentre giocava a pallavolo in acqua con la figlia Giulia, la fede nuziale della mamma Enza, scomparsa Itri il 2 aprile scorso, un anello di grande valore affettivo che la signora Michela, con l'aiuto anche di amici e di personale del Lido, ha cercato inutilmente in acqua e quando aveva perso ogni speranza di ritrovarlo, le è venuta in aiuto un'amica di Itri, Giulia Lorello, pure presente sul litorale sperlongano, che si è messa alla ricerca su internet di forme di aiuto specifico per il ritrovamento dell'anello in acqua. L'occasione l'ha fornita per singolare emergenza la SOS Metal Detector Nazionale ODV Terzo Settore RANS di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, presieduta da Luciano Diletti, fondatore con Sonia Pellegrini della struttura Onlus, che collegata con tutta Italia ha attivato 2 volontari, Flavia Matrullo di Itri e Marco Marrocco di Fondi. Questi ultimi sono arrivati più tardi sul litorale sperlongano e dopo una lunga ed elaborata ricerca in acqua con i metal detector sono riusciti finalmente a ritrovare nella tarda serata, nella spiaggia illuminata alla luna, l'anello nuziale e da riconsegnarlo alla signora Michela, che ormai aveva perso tutte le speranze e che felice ha espresso tutta la sua gratitudine ai volontari dell'organismo che persegue senza scopo di lucro servizi con finalità civiche, sociali, storico-culturali e ambientali in tutta Italia. La CGIL e la UIL Funzione Pubblica del Lazio hanno ottenuto un primo importante risultato a tutela dei lavoratori con il provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio delle dogane di Gaeta, che dispone l'obbligo tassativo di indossare le mascherine di protezione respiratoria di categoria FFP3 per tutto il personale dell'agenzia impegnato nelle attività operative di verifica, controllo e presidio. È un primo segnale concreto dopo le note di protesta delle scorse settimane. L'atto infatti recepisce appieno lo spirito costruttivo, analitico e propositivo delle formali segnalazioni unitarie presentate dalle organizzazioni sindacali. Ma oltre alle mascherine c'è una richiesta più ampia di monitoraggio del porto. CGIL e UIL sottolineano come sia urgente agire sulla matrice ambientale attraverso un controllo scientifico e oggettivo della qualità dell'aria nell'area di banchina. Non è più rinviabile la definizione dei reali livelli di inquinamento cui il personale è sottoposto durante le operazioni di sbarco, poiché il personale dell'ufficio delle dogane di Gaeta svolge quotidianamente un ruolo strategico delicato e di fondamentale importanza all'interno dello scalo portuale. Le donne e gli uomini della garantiscono senza sosta la regolarità, il controllo doganale, conclude la nota sindacale, la sicurezza fiscale e la legalità di tutte le complesse operazioni commerciali che transitano per il porto di Gaeta. Sono 49 i candidati ammessi al concorso per un posto a tempo indeterminato di dirigente tecnico da assegnare al settore ambiente e tecnologia, urbanistica e attività produttive e lavori pubblici del comune di Minturno. Un bando che è stato oggetto di forti polemiche con la nota inviata al presidente del Consiglio Comunale Massimo Signore all'anticorruzione e la successiva richiesta di Consiglio Comunale sull'argomento da parte dei 6 consiglieri di opposizione Pino D'Amici, Francesco La Rocca, Massimo Moni, Nicolò Graziano, Mino Bembo e Barbara Sardel, che hanno presentato una mozione con cui si chiedeva un maggiore approfondimento. La stessa mozione ha trovato soltanto 8 consensi, i 6 consiglieri di minoranza e 2 di maggioranza, Massimo Signore e Maria Di Girolamo, contro i 9 dei consiglieri di maggioranza. Un punto che è stato discusso per oltre 2 ore, con diversi interventi dei vari componenti del consesso civico. La procedura comunque va avanti, tanto che il responsabile del servizio, Giuseppe Di Micco, ha approvato una determina con cui ammette con riserva i 49 aspiranti dirigenti tecnici. La procedura concorsuale prevede soltanto esami, ma l'accertamento dei requisiti generali e specifici, illustrati con autodichiarazione, sarà valutato all'esito dell'eventuale assunzione in servizio. Torna a Formia dal 17 luglio al 7 agosto l'atteso appuntamento con il Festival del Teatro Classico, giunto all'11ª edizione. 6 spettacoli di rilievo artistico nell'ormai tradizionale suggestiva cornice dell'area archeologica di Caposele. Il festival, inaugurato nel 2016, è prodotto dal Comune di Formia con la direzione artistica di Vincenzo Zingaro e la collaborazione dell'Associazione Culturale Castalia, compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura e del Teatro Arcobaleno. Il 17 luglio l'inaugurazione con Truculentus di Plauto, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro, con Annalena Lombardi, Piero Sarpa, Giovanni Ribò, Rocco Militano, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Maurizio Castè e Paolo Oppedisano. Apre il festival uno dei capolavori della commedia latina, è la storia di una bellissima prostituta che abilmente tiene in pugno tutti gli uomini che ruotano attorno alla sua casa, tipici caratteri della comicità plautina che gareggiano fra loro per acquisire i favori della donna. L'originale riscrittura di Vincenzo Zingaro dona nuova vita alla commedia, ambientando la vicenda alla fine degli anni 30 in Sicilia, creando un affresco storico di grande impatto emotivo. Sabato 25 luglio poi toccherà a Odissea Il mio nome è nessuno, tratto dall'opera di Omero, per l'adattamento di Benedetta Nicoletti e Francesco Polizzi, la regia dello stesso Francesco Polizzi. Giovedì 30 luglio Medea da Euripide e Seneca, adattamento e regia di Nicasio Anselmo. Sabato 1 agosto Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway per la regia di Sebastiano Somma, con lo stesso Sebastiano Somma interprete insieme a Cartisia Somma. Martedì 4 agosto Antigone, cronache di un teatro di guerra tratto da un'opera di Sofocle, adattamento di Luca Simonelli e Giuseppe Pambieri, per la regia di Lia Tanzi. Quindi la conclusione venerdì 7 agosto con Il misantropo di Molière, ovvero Il sogno di Alceste, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Enza Campino per la rassegna Libri sulla cresta dell'onda e Antonia De Francesco, che parlerà in particolare dell'associazione culturale Amelis, che ha inaugurato il primo CHAC in collaborazione con gli amici dell'associazione italiana Persone Down Sud Pontino, per le riprese di Parlami.
1: Radio Formia informa.
0: Il giovane e talentuoso pallamanista gaetano Salvatore Di Tucci è stato convocato in nazionale per i prossimi europei Under 17 di Beach Handball, pallamano sulla sabbia, che si disputeranno dall'1 al 5 luglio a Zagabria in Croazia, che già ha ospitato la settimana scorsa i mondiali senior. Un riconoscimento importante per il giovane talento classe 2010 del Gaeta Sporting Club, protagonista alla Calise Cup e nelle finali nazionali indoor Under 16 come portacolori del Cus Cassino. Presente nella lista dei convocati per gli europei anche Leonardo Livoli, ex HC Fondi, attualmente in forza all'Albatro Siracusa. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Sono le 7:34.

0: Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934 in Germania era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno. Nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò. Nel 1933 l'attrice Lea Massari. Nel 1936 il cantante Tony Dallara, scomparso in gennaio. Nel 1957 l'attore Silvio Orlando. E nel 1959 il regista Vincent D'Onofrio. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Franco Fasano nel 1961, l'attrice Maria Amelia Monti nel 1962, il pugile Mike Tyson nel 1966, quindi oggi sessantenne, la ballerina e attrice Eleonora Bagnato nel 1978, il nuotatore 23 volte oro olimpico Michael Phelps nel 1985, il l'apneista pluriprimatista mondiale Alessia Zecchini, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 30 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
7: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
8: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Due feriti in uno scontro tra uno scooter e una Peugeot ieri a mezzogiorno a Spigno Saturnia sulla superstrada nelle adiacenze del centro di autodemolizioni Grieco. La Peugeot l'ha avuto un motociclista di 29 anni di Roccasecca in provincia di Frosinone che, soccorso inizialmente dagli operatori sanitari del 118, è stato successivamente trasferito in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove è ricoverato per fratture multiple. Nell'incidente è rimasta ferita, però in maniera più lieve, anche la sua fidanzata, una 29enne pure di Roccasecca, che era sul sellino posteriore dello scooter ed è stata accompagnata in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero di Formia. È rimasto illeso invece il conducente della Peugeot, un 35enne di Pontecorvo. Notevoli danni riportati dai due mezzi dopo il violento impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Minturno, che hanno eseguito accertamenti per la ricostruzione della dinamica del sinistro e le relative responsabilità. Il traffico regolato dalla polizia locale ha subito rallentamenti nella zona molto frequentata da auto e moto. I carabinieri della stazione di Sperlonga hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, per lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Inoltre è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi a accertamenti alcolemici e tossicologici. I carabinieri sono intervenuti in seguito ad una segnalazione giunta al 112 relativa ad un'auto che percorreva le strade cittadine ad alta velocità. Intercettato il veicolo e intimato l'alt, il 25enne, che era al volante della vettura, si è scagliato contro i carabinieri opponendo resistenza. Prima di essere bloccato, ha recato lievi lesioni ad uno dei militari. Condotto presso la stazione di Sperlonga per gli accertamenti, il 25enne ha continuato a mantenere un comportamento non collaborativo, rivolgendo ai militari gravi minacce. È intervenuto sul posto il personale del 118, che ha accompagnato il 25enne presso l'ospedale di Fondi, dove però si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell'eventuale stato di alterazione d'alcol o stupefacenti. È stata pubblicata la graduatoria finale del bando Lazio Digital, iniziativa della Regione Lazio che, su spinta dell'assessore al turismo, sport, ambiente e transizione energetica Elena Palazzo, mette a disposizione 2.400.000 euro per sostenere i comuni del Lazio nella realizzazione di progetti di promozione e valorizzazione digitale del territorio. Un modo nuovo e decisamente più attuale per raccontare il Lazio, ha sottolineato l'assessore Elena Palazzo. Con questo intervento la Regione Lazio investe concretamente sul sul futuro dei nostri territori. La digitalizzazione rappresenta oggi uno strumento imprescindibile per valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e turistico dei piccoli borghi e delle aree interne, consentendo loro di raccontarsi con linguaggi moderni e di raggiungere un pubblico sempre più ampio in Italia e all'estero. Il nostro obiettivo, ha aggiunto l'assessore regionale Elena Palazzo, è mettere luoghi fatti di tradizioni antiche e storia millenaria nelle condizioni di competere a livello nazionale e internazionale attraverso una comunicazione innovativa, efficace e capace di intercettare i nuovi flussi turistici. Investire nella trasformazione digitale significa rendere più attrattivi questi territori, rafforzarne l'identità e creare nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. Con il bando Lazio Digital, ha concluso l'assessore Palazzo, confermiamo la volontà della Regione di accompagnare i comuni in un percorso di innovazione che non cancella le tradizioni, ma anzi le valorizza attraverso gli strumenti del presente. È un investimento da 2 milioni e 4 di euro che guarda al futuro e punta a rendere i nostri borghi sempre più protagonisti dello sviluppo turistico del Lazio. Cambio al comando della Guardia Costiera di Ponza, dove il tenente di vascello Gianluca Caputo subentra al parigrado Dario Nicosia. C'è stata una cerimonia di passaggio di consegne presso l'ufficio circondariale marittimo di Ponza, alla presenza del comandante della cabina di porto di Gaeta, Felice Monetti. Il tenente di vascello Dario Nicosia ha ceduto il comando al parigrado Gianluca Caputo, 31 anni, originario di Taranto e proveniente dalla direzione marittima di Ravenna, dove ha ricoperto diversi incarichi di rilievo. Il comandante Dario Nicosia, anche egli originario di Taranto, ricoprirà invece un nuovo incarico presso il reparto piani e operazioni del comando generale del corpo delle capitanie di porto. Recentemente decorato con la medaglia d'oro al merito dell'ambiente, ha concluso il proprio incarico dopo 3 anni di intensa attività alla guida del presidio isolano. Nel corso del suo comando ha assicurato continuità operativa, consolidando le sinergie esistenti e creandone di nuove, come nell'ambito dell'accordo quadro con l'Università della Tuscia e il progetto Spiagge Serene della Regione Lazio insieme ad ASL e Opi Roma. Smarrisce in mare a Sperlonga la fede nuziale mentre gioca con la figlia a pallavolo, ma dopo lunghe e infruttuose ricerche riesce a ritrovarla in serata grazie all'intervento di 2 volontari di una struttura Onlus pescarese di ricerca con il metal detector di oggetti smarriti. È accaduto sul litorale di Sperlonga nello specchio d'acqua antistante il lido L'Oasi, dove una signora di Itri, Michela Ruggeri, ha smarrito nella tarda mattinata poco dopo le 13 mentre giocava a pallavolo in acqua con la figlia Giulia, la fede nuziale della mamma Enza, scomparsa a Itri il 2 aprile scorso, un anello di grande valore affettivo che la signora Michela, con l'aiuto anche di amici e di personale del Lido, ha cercato inutilmente in acqua e quando aveva perso ogni speranza di ritrovarlo, le è venuta in aiuto un'amica di Itri, Giulia Lorello, pure presente sul litorale sperlongano, che si è messa alla ricerca su internet di forme di aiuto specifico per il ritrovamento dell'anello in acqua. L'occasione l'ha fornita per singolare emergenza la SOS Metal Detector Nazionale ODV Terzo Settore RANS di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, presieduta da Luciano Diletti, fondatore con Sonia Pellegrini della struttura Onlus, che collegata con tutta Italia ha attivato 2 volontari, Flavia Matrullo di Itri e Marco Marrocco di Fondi. Questi ultimi sono arrivati più tardi sul litorale sperlongano e dopo una lunga ed elaborata ricerca in acqua con i Metal Detector sono riusciti finalmente a ritrovare nella tarda serata, nella spiaggia illuminata alla luna, l'anello nuziale ed a riconsegnarlo alla signora Michela, che ormai aveva perso tutte le speranze e che felice ha espresso tutta la sua gratitudine ai volontari dell'organismo che persegue senza scopo di lucro servizi con finalità civiche, sociali, storico-culturali e ambientali in tutta Italia. La CGIL e la UIL Funzione Pubblica del Lazio hanno ottenuto un primo importante risultato a tutela dei lavoratori con il provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio delle dogane di Gaeta, che dispone l'obbligo tassativo di indossare le mascherine di protezione respiratoria di categoria FFP3 per tutto il personale dell'agenzia impegnato nelle attività operative di verifica, controllo e presidio. È un primo segnale concreto dopo le note di protesta delle scorse settimane. L'atto infatti recepisce appieno lo spirito costruttivo, analitico e propositivo delle formali segnalazioni unitarie presentate dalle organizzazioni sindacali. ma oltre alle mascherine c'è una richiesta più ampia di monitoraggio del porto. CGL e UIL sottolineano come sia urgente agire sulla matrice ambientale attraverso un controllo scientifico e oggettivo della qualità dell'aria nell'area di banchina. Non è più rinviabile la definizione dei reali livelli di inquinamento cui il personale è sottoposto durante le operazioni di sbarco, poiché il personale dell'ufficio delle dogane di Gaeta svolge quotidianamente un ruolo strategico delicato e di fondamentale importanza all'interno dello scalo portuale. Le donne e gli uomini dell'agenzia garantiscono senza sosta la regolarità, il controllo doganale, conclude la nota sindacale, la sicurezza fiscale e la legalità di tutte le complesse operazioni commerciali che transitano per il porto di Gaeta. Sono 49 i candidati ammessi al concorso per un posto a tempo indeterminato di dirigente tecnico da assegnare al settore ambiente e tecnologia, urbanistica e attività produttive e lavori pubblici del comune di Minturno. Un bando che è stato oggetto di forti polemiche con la nota inviata al presidente del Consiglio Comunale Massimo Signore all'anticorruzione e la successiva richiesta di Consiglio Comunale sull'argomento da parte dei 6 consiglieri di opposizione Pino D'Amici, Francesco La Rocca, Massimo Moni, Nicolò Graziano, Mino Bembo e Barbara Sardelli, che hanno presentato una mozione con cui si chiedeva un maggiore approfondimento. La stessa mozione ha trovato soltanto 8 consensi, i 6 consiglieri di minoranza e 2 di maggioranza, Massimo Signore e Maria Di Girolamo, contro i 9 dei consiglieri di maggioranza. Un punto che è stato discusso per oltre 2 ore, con diversi interventi dei vari componenti del consesso civico. La procedura comunque va avanti, tanto che il responsabile del servizio, Giuseppe Di Micco, ha approvato una determina con cui ammette con riserva i 49 dirigenti tecnici. La procedura concorsuale prevede soltanto esami, ma l'accertamento dei requisiti generali e specifici, illustrati con autodichiarazione, sarà valutato all'esito dell'eventuale assunzione in servizio. Torna a Formia dal 17 luglio al 7 agosto l'atteso appuntamento con il Festival del Teatro Classico, giunto all'11ª edizione. 6 spettacoli di rilievo artistico nell'ormai tradizionale suggestiva cornice dell'area archeologica di Caposele. Il festival, inaugurato nel 2016, è prodotto dal Comune di Formia con la direzione artistica di Vincenzo Zingaro e la collaborazione dell'Associazione Culturale Castalia, compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura e del Teatro Arcobaleno. Il 17 luglio l'inaugurazione con Truculentus di Plauto, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro, con Annalena Lombardi, Piero Sarpa, Giovanni Ribò, Rocco Militano, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Maurizio Castè e Paolo Oppedisano. Apre il festival uno dei capolavori della commedia latina, è la storia di una bellissima prostituta che abilmente tiene in pugno tutti gli uomini che ruotano attorno alla sua casa, tipici caratteri della comicità plautina che gareggiano fra loro per acquisire i favori della donna. L'originale riscrittura di Vincenzo Zingaro dona nuova vita alla commedia, ambientando la vicenda alla fine degli anni 30 in Sicilia, creando un affresco storico di grande impatto emotivo. Sabato 25 luglio poi toccherà a Odissea Il mio nome è nessuno, tratto dall'opera di Omero, per l'adattamento di Benedetta Nicoletti e Francesco Polizzi, la regia dello stesso Francesco Polizzi. Giovedì 30 luglio Medea da Euripide e Seneca, adattamento e regia di Nicasio Anselmo. Sabato 1 agosto Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway per la regia di Sebastiano Somma, con lo stesso Sebastiano Somma interprete insieme a Cartisia Somma. Martedì 4 agosto Antigone, cronache di un teatro di guerra tratto da un'opera di Sofocle, adattamento di Luca Simonelli e Giuseppe Pambieri, per la regia di Lia Tanzi. Quindi la conclusione venerdì 7 agosto con Il misantropo di Molière, ovvero Il sogno di Alceste, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Enza Campino per la rassegna Libri sulla cresta dell'onda e Antonia De Francesco, che parlerà in particolare dell'associazione culturale Amelis, che ha inaugurato il primo CIAC in collaborazione con gli amici dell'associazione italiana Persone Down Sud Pontino per le riprese di Parlami.
2: Radio Formia informa. Sport.
8: Il giovane e talentuoso pallamanista gaetano Salvatore Ditucci è stato convocato in nazionale per i prossimi europei Under 17 di Beach Handball, pallamano sulla sabbia, che si disputeranno dall'1 al 5 luglio a Zagabria in Croazia, che già ha ospitato la settimana scorsa i mondiali senior. Un riconoscimento importante per il giovane talento classe 2010 del Gaeta Sporting Club, protagonista alla Calise Cup e nelle finali nazionali indoor Under 16 come portacolori del Cassino. Presente nella lista dei convocati per gli europei anche Leonardo Livoli, ex HC Fondi, attualmente in forza all'Albatro Siracusa. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
9: credere nel futuro.
3: Radio Formia.
9: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
3: Di sempre.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Orosco di Radio Formia, delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a martedì 30 giugno 2026, la chiesa ricorda Santissimi Martiri Romani, San Marziale. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci prevede a cenare per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendolo in voce, la valida e preziosa Croazia Deca di Cusano. Siamo pronti a lettura 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Giornata benevola nei vostri confronti, malgrado le tensioni che avvertite, riuscite a gestire con abilità il quotidiano, i rapporti familiari e anche i risparmi. Dall'Ariete al Toro, la Luna, sopportata da Nettuno e Plutone, riscalda la vostra vita e vi rende capaci di slanci generosi. Seguite di più il cuore, vi indicherà la strada da percorrere. Dal Toro ai Gemelli, atmosfera un po' monotona, sia dal punto di vista emotivo che sia fisico. Una buona opportunità per tirare le somme e fare il punto della situazione. Avrete la possibilità di migliorare le entrate. Dai Gemelli al Cancro, che piacevole giornata si prospetta oggi con il favore della Luna. Amore e famiglia regalano piacevoli conferme. Orto o giardino da sistemare. Luna in Toro favorevole per trattamenti di bellezza. Dal Cancro al Leone, potreste avere qualche difficoltà di comunicazione con il partner e con gli amici. Se ciò dovesse procurarvi dissapori, fate subito chiarezza. Dal Leone alla Vergine, oggi siete nel vostro elemento, soliti, tranquilli e radicati. Favorite la relazione di desiderio a patto che pianificherete bene ogni dettaglio. Bilancia, il lavoro di squadra potrebbe decollare più facilmente e garantirvi ottimi guadagni con un po' di diplomazia in più e una migliore organizzazione. Il luogo del migliore relax è a un passo dal cuore. Scorpione, se nel nuovo impiego avete difficoltà a trovare affidamento con i colleghi, portate pazienza. Il tempo e il buon senso saranno risolutivi. Sagittario, oggi vi tocca fare una bella scorpacciata di incombenze arretrate e appianare strada facendo qualche spinosa divergenza in ambito lavorativo. Capricorno, la forza costruttiva della Luna rimuove le eventuali incertezze sulla direzione da prendere e della scelta da fare. Appellatevi al buon senso. Acquario, il clima in famiglia e nell'attività risente del vostro malcontento, ma crearvi delle inimicizie con parenti e superiori non vi giova affatto. Tenete a bada il nervosismo e prevenite il mal di gola. Attenzione. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. Alcune circostanze in ambito domestico richiedono il buonsenso e concretezza. Per fortuna oggi ne siete ben forniti. Garantite la vostra presenza. Cercate di stare più a lungo all'aria aperta. Bene, tutto anche questo martedì 30 giugno 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con l'Esoroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santissimi Protomartiri Romani, San Marziale. Il sole già sorto alle 5.37, tramonterà questa sera alle 21.15, la luna piena si eleverà alle 22.06 questa sera e domani mattina calerà alle 5.29. Diamo gli auguri a Silvio Orlando che come 69 anni, a Vincent D'Onofrio che come 67 anni, a Eleonora Abbagnato che come 48 anni. Qualche data da ricordare: 1894 viene inaugurato, aprendola al traffico, la Tower Bridge

questo martedì 30 giugno 2026 all'appuntamento con le stelle d'oroscopo. A tutti voi una buona giornata, buon fine mese, visto che oggi è l'ultimo giorno di giugno 2026. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre con la parte della regia, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto della nostra musica.

dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Sono le 9 in punto.
4: Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative, scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934 in Germania era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno. Nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò. Nel 1933 l'attrice Lea Massari. Nel 1936 il cantante Tony Dallara, scomparso in gennaio. Nel 1957 l'attore Silvio Orlando. E nel 1959 il regista Vincent D'Onofrio. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Franco Fasano nel 1961, l'attrice Maria Amelia Monti nel 1962, il pugile Mike Tyson nel 1966, quindi oggi sessantenne, la ballerina e attrice Eleonora Bagnato nel 1978, il nuotatore 23 volte oro olimpico Michael Phelps nel 1985 e l'apneista pluriprimatista mondiale Alessia Zecchini, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 30 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: Ricordi,
4: emozioni,
3: sensazioni che sanno di
4: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Astral Infomobilità.
1: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Latina, percorrendo la strada statale Puntina, un incidente rallenta il traffico nella città di Latina tra via Isonzo e via Le Corbusier, direzione Borgo Piave. In via Appia, traffico rallentato nel territorio di Tor Tre Ponti tra via Epitaffio e via Tor di Tre Ponti nei due sensi di marcia, mentre a Borgo Faiti si rallenta sulla

0: sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
2: Un servizio della Regione Lazio.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Due feriti in uno scontro tra uno scooter e una Peugeot ieri a mezzogiorno a Spigno Saturnia sulla superstrada nelle adiacenze del centro di autodemolizioni Grieco. La Peugeot l'ha avuto un motociclista di 29 anni di Roccasecca in provincia di Frosinone che, soccorso inizialmente dagli operatori sanitari del 118, è stato successivamente trasferito in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove è ricoverato per fratture multiple. Nell'incidente è rimasta ferita, però in maniera più lieve, anche la sua fidanzata, una 29enne pure di Roccasecca, che era sul sellino posteriore dello scooter ed è stata accompagnata in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero di Formia. È rimasto illeso invece il conducente della Peugeot, un 35enne di Pontecorvo. Notevoli danni riportati dai due mezzi dopo il violento impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Minturno, che hanno eseguito accertamenti per la ricostruzione della dinamica del sinistro e le relative responsabilità. Il traffico regolato dalla polizia locale ha subito rallentamenti nella zona molto frequentata da auto e moto. I carabinieri della stazione di Sperlonga hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, per lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Inoltre è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi a accertamenti alcolemici e tossicologici. I carabinieri sono intervenuti in seguito ad una segnalazione giunta al 112 relativa ad un'auto che percorreva le strade cittadine ad alta velocità. Intercettato il veicolo e intimato l'alt, il 25enne, che era al volante della vettura, si è scagliato contro i carabinieri opponendo resistenza. Prima di essere bloccato, ha recato lievi lesioni ad uno dei militari. Condotto presso la stazione di Sperlonga per gli accertamenti, il 25enne ha continuato a mantenere un comportamento non collaborativo, rivolgendo ai militari gravi minacce. È intervenuto sul posto il personale del 118, che ha accompagnato il 25enne presso l'ospedale di Fondi, dove però si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell'eventuale stato di alterazione d'alcol o stupefacenti. È stata pubblicata la graduatoria finale del bando Lazio Digital, iniziativa della Regione Lazio che, su spinta dell'assessore al turismo, sport, ambiente e transizione energetica Elena Palazzo, mette a disposizione 2 milioni e 400 mila euro per sostenere i comuni del Lazio nella realizzazione di progetti di promozione e valorizzazione digitale del territorio. Un modo nuovo e decisamente più attuale per raccontare il Lazio, ha sottolineato l'assessore Elena Palazzo. Con questo intervento la Regione Lazio investe concretamente sul futuro dei nostri territori. La digitalizzazione rappresenta oggi uno strumento imprescindibile per valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e turistico dei piccoli borghi e delle aree interne, consentendo loro di raccontarsi con linguaggi moderni e di raggiungere un pubblico sempre più ampio in Italia e all'estero. Il nostro obiettivo, ha aggiunto l'assessore regionale Elena Palazzo, è mettere luoghi fatti di tradizioni antiche e storia millenaria nelle condizioni di competere a livello nazionale e internazionale attraverso una comunicazione innovativa, efficace e capace di intercettare i nuovi flussi turistici. Investire nella trasformazione digitale significa rendere più attrattivi questi territori, rafforzarne l'identità e creare nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. Con il bando Lazio Digital, ha concluso l'assessore Palazzo, confermiamo la volontà della Regione di accompagnare i comuni in un percorso di innovazione che non cancella le tradizioni, ma anzi le valorizza attraverso gli strumenti del presente. È un investimento da 2 milioni e 4 di euro che guarda al futuro e punta a rendere i nostri borghi sempre più protagonisti dello sviluppo turistico del Lazio. Cambio al comando della Guardia Costiera di Ponza, dove il tenente di vascello Gianluca Caputo subentra al parigrado Dario Nicosia. C'è stata una cerimonia di passaggio di consegne presso l'ufficio circondariale marittimo di Ponza, alla presenza del comandante della cabina di porto di Gaeta, Felice Monetti. Il tenente di vascello Dario Nicosia ha ceduto il comando al parigrado Gianluca Caputo, 31 anni, originario di Taranto e proveniente dalla direzione marittima di Ravenna, dove ha ricoperto diversi incarichi di rilievo. Il comandante Dario Nicosia, anche egli originario di Taranto, ricoprirà invece un nuovo incarico presso il reparto piani e operazioni del comando generale del corpo delle capitanie di porto. Recentemente decorato con la medaglia d'oro al merito dell'ambiente, ha concluso il proprio incarico dopo 3 anni di intensa attività alla guida del presidio isolano. Nel corso del suo comando ha assicurato continuità operativa, consolidando le sinergie esistenti e creandone di nuove, come nell'ambito dell'accordo quadro con l'Università della Tuscia e il progetto Spiagge Serene della Regione Lazio insieme ad ASL e OPI Roma. Smarrisce in mare a Sperlonga la fede nuziale mentre gioca con la figlia a pallavolo, ma dopo lunghe e infruttuose ricerche riesce a ritrovarla in serata grazie all'intervento di 2 volontari di una struttura Onlus pescarese di ricerca con il metal detector di oggetti smarriti. È accaduto sul litorale di Sperlonga, nello specchio d'acqua antistante il lido L'Oasi, dove una signora di Itri, Michela Ruggeri, ha smarrito nella tarda mattinata poco dopo le 13 mentre giocava a pallavolo in acqua con la figlia Giulia, la fede nuziale della mamma Enza, scomparsa a Itri il 2 aprile scorso, un anello di grande valore affettivo che la signora Michela, con l'aiuto anche di amici e di personale del Lido, ha cercato inutilmente in acqua e quando aveva perso ogni speranza di ritrovarlo, le è venuta in aiuto un'amica di Itri, Giulia Lorello, pure presente sul litorale sperlongano, che si è messa alla ricerca su internet di forme di aiuto specifico per il ritrovamento dell'anello in acqua. L'occasione l'ha fornita per singolare emergenza la SOS Metal Detector Nazionale ODV Terzo Settore RANS di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, presieduta da Luciano Diletti, fondatore con Sonia Pellegrini della struttura Onlus, che collegata con tutta Italia ha attivato 2 volontari, Flavia Matrullo di Itri e Marco Marrocco di Fondi. Questi ultimi sono arrivati più tardi sul litorale sperlongano e dopo una lunga ed elaborata ricerca in acqua con i Metal Detector sono riusciti finalmente a ritrovare nella tarda serata, nella spiaggia illuminata alla luna, l'anello nuziale e da riconsegnarlo alla signora Michela, che ormai aveva perso tutte le speranze e che felice ha espresso tutta la sua gratitudine ai volontari dell'organismo che persegue senza scopo di lucro servizi con finalità civiche, sociali, storico-culturali e ambientali in tutta Italia. La CGIL e la UIL Funzione Pubblica del Lazio hanno ottenuto un primo importante risultato a tutela dei lavoratori con il provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio delle dogane di Gaeta, che dispone l'obbligo tassativo di indossare le mascherine di protezione respiratoria di categoria FFP3 per tutto il personale dell'agenzia impegnato nelle attività operative di verifica, controllo e presidio. È un primo segnale concreto dopo le note di protesta delle scorse settimane. L'atto infatti recepisce appieno lo spirito costruttivo, analitico e propositivo delle formali segnalazioni unitarie presentate dalle organizzazioni sindacali. Ma oltre alle mascherine c'è una richiesta più ampia di monitoraggio del porto. CGIL e UIL sottolineano come sia urgente agire sulla matrice ambientale attraverso un controllo scientifico e oggettivo della qualità dell'aria nell'area di banchina. Non è più rinviabile la definizione dei reali livelli di inquinamento cui il personale è sottoposto durante le operazioni di sbarco, poiché il personale dell'ufficio delle dogane di Gaeta svolge quotidianamente un ruolo strategico, delicato e di fondamentale importanza all'interno dello scalo portuale. Le donne e gli uomini della garantiscono senza sosta la regolarità, il controllo doganale, conclude la nota sindacale, la sicurezza fiscale e la legalità di tutte le complesse operazioni commerciali che transitano per il porto di Gaeta. Sono 49 i candidati ammessi al concorso per un posto a tempo indeterminato di dirigente tecnico da assegnare al settore ambiente e tecnologia, urbanistica e attività produttive e lavori pubblici del comune di Minturno. Un bando che è stato oggetto di forti polemiche con la nota inviata al presidente del Consiglio Comunale Massimo Signore all'anticorruzione e la successiva richiesta di Consiglio Comunale sull'argomento da parte dei 6 consiglieri di opposizione, Pino D'Amici, Francesco La Rocca, Massimo Moni, Nicolò Graziano, Mino Bembo e Barbara Barbara Sardel, che hanno presentato una mozione con cui si chiedeva un maggiore approfondimento. La stessa mozione ha trovato soltanto 8 consensi, i 6 consiglieri di minoranza e 2 di maggioranza, Massimo Signore e Maria Di Girolamo, contro i 9 dei consiglieri di maggioranza. Un punto che è stato discusso per oltre 2 ore, con diversi interventi dei vari componenti del consesso civico. La procedura comunque va avanti, tanto che il responsabile del servizio, Giuseppe Di Micco, ha approvato una determina con cui ammette con riserva i 49 aspiranti dirigenti tecnici. La procedura concorsuale prevede soltanto esami, ma l'accertamento dei requisiti generali e specifici, frustrati con autodichiarazione, sarà valutato all'esito dell'eventuale assunzione in servizio. Torna a Formia dal 17 luglio al 7 agosto l'atteso appuntamento con il Festival del Teatro Classico, giunto all'11ª edizione. 6 spettacoli di rilievo artistico nell'ormai tradizionale suggestiva cornice dell'area archeologica di Caposele. Il festival, inaugurato nel 2016, è prodotto dal Comune di Formia con la direzione artistica di Vincenzo Zingaro e la collaborazione dell'Associazione Culturale Castalia, compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura e del Teatro Arcobaleno. Il 17 luglio l'inaugurazione con Truculentus di Plauto, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro, con Annalena Lombardi, Piero Sarpa, Giovanni Ribò, Rocco Militano, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Maurizio Castè e Paolo Oppedisano. Apre il festival uno dei capolavori della commedia latina. È la storia di una bellissima prostituta che abilmente tiene in pugno tutti gli uomini che ruotano attorno alla sua casa, tipici caratteri della comicità plautina che gareggiano fra loro per acquisire i favori della donna. L'originale riscrittura di Vincenzo Zingaro dona nuova vita alla commedia, ambientando la vicenda alla fine degli anni 30 in Sicilia, creando un affresco storico di grande impatto emotivo. Sabato 25 luglio poi toccherà a Odissea, Il mio nome è nessuno, tratto dall'opera di Omero, per l'adattamento di Benedetta Nicoletti e Francesco Polizzi, la regia dello stesso Francesco Polizzi. Giovedì 30 luglio, Medea da Euripide e Seneca, adattamento e regia di Nicasio Anselmo. Sabato 1 agosto, Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway per la regia di Sebastiano Somma, con lo stesso Sebastiano Somma interprete insieme a Cartisia Somma. Martedì 4 agosto, Antigone, cronache di un teatro di guerra tratto da un'opera di Sofocle, adattamento di Luca Simonelli e Giuseppe Pambieri, per la regia di Lia Tanzi. Quindi la conclusione venerdì 7 agosto con Il misantropo di Molière, ovvero Il sogno di Alceste, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Enza Campino per la rassegna Libri sulla cresta dell'onda e Antonia De Francesco, che parlerà in particolare dell'associazione culturale Amelis, che ha inaugurato il primo CHAC in collaborazione con gli amici dell'associazione italiana Persone Down Sud Pontino per le riprese di Parlami.
3: Radio Formia informa.
2: Il giovane e talentuoso pallamanista gaetano Salvatore Di Tucci è stato convocato in nazionale per i prossimi europei Under 17 di Beach Handball, pallamano sulla sabbia, che si disputeranno dall'1 al 5 luglio a Zagabria in Croazia, che già ha ospitato la settimana scorsa i mondiali senior. Un riconoscimento importante per il giovane talento classe 2010 del Gaeta Sporting Club, protagonista alla Calise Cup e nelle finali nazionali indoor Under 16 come portacolori del Cus Cassino. Presente nella lista dei convocati per gli europei anche Leonardo Livoli, ex HC Fondi, attualmente in forza all'Albatro Siracusa. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
4: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
4: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

se ci sei rispondi. Reti fuori da Dio, ogni ben di Dio, strade aperte, grande luccichio, creme magiche da giorno per il viso, sempre aperto, questo è il paradiso.

0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Due feriti in uno scontro tra uno scooter e una Peugeot ieri a mezzogiorno a Spigno Saturnia sulla superstrada nelle adiacenze del centro di autodemolizioni Grieco. La peggio l'ha avuto un motociclista di 29 anni di Roccasecca in provincia di Frosinone che, soccorso inizialmente dagli operatori sanitari del 118, è stato successivamente trasferito in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove è ricoverato per fratture multiple. Nell'incidente è rimasta ferita, però in maniera più lieve, anche la sua fidanzata, una 29enne pure di Roccasecca, che era sul sellino posteriore dello scooter ed è stata accompagnata in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero di Formia. È rimasto illeso invece il conducente della Peugeot, un 35enne di Pontecorvo. Notevoli danni riportati dai due mezzi dopo il violento impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Minturno, che hanno eseguito accertamenti per la ricostruzione della dinamica del sinistro e le relative responsabilità. Il traffico regolato dalla polizia locale ha subito rallentamenti nella zona molto frequentata da auto e moto. I carabinieri della stazione di Sperlonga hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, per lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Inoltre è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi a accertamenti alcolemici e tossicologici. I carabinieri sono intervenuti in seguito ad una segnalazione giunta al 112 relativa ad un'auto che percorreva le strade cittadine ad alta velocità. Intercettato il veicolo e intimato l'alt, il 25enne, che era al volante della vettura, si è scagliato contro i carabinieri opponendo resistenza. Prima di essere bloccato ha recato lievi lesioni ad uno dei militari. Condotto presso la stazione di Sperlonga per gli accertamenti, il 25enne ha continuato a mantenere un comportamento non collaborativo, rivolgendo ai militari gravi minacce. È intervenuto sul posto il personale del 118, che ha accompagnato il 25enne presso l'ospedale di Fondi, dove però si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell'eventuale stato di alterazione d'alcol o stupefacenti. È stata pubblicata la graduatoria finale del bando Lazio Digital, iniziativa della Regione Lazio che, su spinta dell'assessore al turismo, sport, ambiente e transizione energetica Elena Palazzo, mette a disposizione 2 milioni e 400 mila euro per sostenere i comuni del Lazio nella realizzazione di progetti di promozione e valorizzazione digitale del territorio. Un modo nuovo e decisamente più attuale per raccontare il Lazio, ha sottolineato l'assessore Elena Palazzo. Con questo intervento la Regione Lazio investe concretamente sul futuro dei nostri territori. La digitalizzazione rappresenta oggi uno strumento imprescindibile per valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e turistico dei piccoli borghi e delle aree interne, consentendo loro di raccontarsi con linguaggi moderni e di raggiungere un pubblico sempre più ampio in Italia e all'estero. Il nostro obiettivo, ha aggiunto l'assessore regionale Elena Palazzo, è mettere luoghi fatti di tradizioni antiche e storia millenaria nelle condizioni di competere a livello nazionale e internazionale attraverso una comunicazione innovativa, efficace e capace di intercettare i nuovi flussi turistici. Investire nella trasformazione digitale significa rendere più attrattivi questi territori, rafforzarne l'identità e creare nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. Con il bando Lazio Digital, ha concluso l'assessore Palazzo, confermiamo ricordiamo la volontà della Regione di accompagnare i comuni in un percorso di innovazione che non cancella le tradizioni, ma anzi le valorizza attraverso gli strumenti del presente. È un investimento da 2 milioni e 4 di euro che guarda al futuro e punta a rendere i nostri borghi sempre più protagonisti dello sviluppo turistico del Lazio. Cambio al comando della Guardia Costiera di Ponza, dove il tenente di vascello Gianluca Caputo subentra al parigrado Dario Nicosia. C'è stata una cerimonia di passaggio di consegne presso l'ufficio circondariale marittimo di Ponza, alla presenza del comandante della cabina di porto di Gaeta, Felice Monetti. Il tenente di vascello Dario Nicosia ha ceduto il comando al parigrado Gianluca Caputo, 31 anni, originario di Taranto e proveniente dalla direzione marittima di Ravenna, dove ha ricoperto diversi incarichi di rilievo. Il comandante Dario Nicosia, anche egli originario di Taranto, ricoprirà invece un nuovo incarico presso il reparto piani e operazioni del Comando Generale del Corpo delle Capitanie di Porto. Recentemente decorato con la medaglia d'oro al merito dell'ambiente, ha concluso il proprio incarico dopo 3 anni di intensa attività alla guida del presidio isolano. Nel corso del suo comando ha assicurato continuità operativa, consolidando le sinergie esistenti e creandone di nuove, come nell'ambito dell'accordo quadro con l'Università della Tuscia e il progetto Spiagge Serene della Regione Lazio insieme ad ASL e OPI Roma. Smarrisce in mare a Sperlonga la fede nuziale mentre gioca con la figlia a pallavolo, ma dopo lunghe e infruttuose ricerche riesce a ritrovarla in serata grazie all'intervento di 2 volontari di una struttura Onlus pescarese di ricerca con il metal detector di oggetti smarriti. È accaduto sul litorale di Sperlonga, nello specchio d'acqua antistante il lido L'Oasi, dove una signora di Itri, Michela Ruggeri, ha smarrito nella tarda mattinata poco dopo le 13 mentre giocava a pallavolo in acqua con la figlia Giulia, la fede nuziale della mamma Enza, scomparsa a Itri il 2 aprile scorso, un anello di grande valore affettivo che la signora Michela, con l'aiuto anche di amici e di personale del Lido, ha cercato inutilmente in acqua e quando aveva perso ogni speranza di ritrovarlo, le è venuta in aiuto un'amica di Itri, Giulia Lorello, pure presente sul litorale sperlongano, che si è messa alla ricerca su internet di forme di aiuto specifico per il ritrovamento dell'anello in acqua. L'occasione l'ha fornita per singolare emergenza la SOS Metal Detector Nazionale ODV Terzo Settore RANS di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, presieduta da Luciano Diletti, fondatore con Sonia Pellegrini della struttura Onlus, che collegata con tutta Italia ha attivato 2 volontari, Flavia Matrullo di Itri e Marco Marrocco di Fondi. Questi ultimi sono arrivati più tardi sul litorale sperlongano e dopo una lunga ed elaborata ricerca in acqua con i Metal Detector sono riusciti finalmente a ritrovare una tarda serata, nella spiaggia illuminata alla luna, l'anello nuziale e da riconsegnarlo alla signora Michela, che ormai aveva perso tutte le speranze e che felice ha espresso tutta la sua gratitudine ai volontari dell'organismo che persegue senza scopo di lucro servizi con finalità civiche, sociali, storico-culturali e ambientali in tutta Italia. La CGIL e la UIL Funzione Pubblica del Lazio hanno ottenuto un primo importante risultato a tutela dei lavoratori con il provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio delle dogane di Gaeta, che dispone l'obbligo tassativo di indossare le mascherine di protezione respiratoria di categoria FFP3 per tutto il personale dell'agenzia impegnato nelle attività operative di verifica, controllo e presidio. È un primo segnale concreto dopo le note di protesta delle scorse settimane. L'atto infatti recepisce appieno lo spirito costruttivo, analitico e propositivo delle formali segnalazioni unitarie presentate dalle organizzazioni sindacali. Ma oltre alle mascherine c'è una richiesta più ampia di monitoraggio del porto. CGIL e UIL sottolineano come sia urgente agire sulla matrice ambientale attraverso un controllo scientifico e oggettivo della qualità dell'aria nell'area di banchina. Non è più rinviabile la definizione dei reali livelli di inquinamento cui il personale è sottoposto durante le operazioni di sbarco, poiché il personale dell'ufficio delle dogane di Gaeta svolge quotidianamente un ruolo strategico, delicato e di fondamentale importanza all'interno dello scalo portuale. Le donne e gli uomini della garantiscono senza sosta la regolarità, il controllo doganale, conclude la nota sindacale, la sicurezza fiscale e la legalità di tutte le complesse operazioni commerciali che transitano per il porto di Gaeta. Sono 49 i candidati ammessi al concorso per un posto a tempo indeterminato di dirigente tecnico da assegnare al settore ambiente e tecnologia, urbanistica e attività produttive e lavori pubblici del comune di Minturno. Un bando che è stato oggetto di forti polemiche con la nota inviata al presidente del Consiglio Comunale Massimo Signore all'anticorruzione e la successiva richiesta di Consiglio Comunale sull'argomento da parte di 6 consiglieri di opposizione, Pino D'Amici, Francesco La Rocca, Massimo Moni, Nicolò Graziano, Mino Bembo e Barbara Sardel, che hanno presentato una mozione con cui si chiedeva un maggiore approfondimento. La stessa mozione ha trovato soltanto 8 consensi, i 6 consiglieri di minoranza e 2 di maggioranza, Massimo Signore e Maria Di Girolamo, contro i 9 dei consiglieri di maggioranza. Un punto che è stato discusso per oltre 2 ore, con diversi interventi dei vari componenti del consesso civico. La procedura comunque va avanti, tanto che il responsabile del servizio, Giuseppe Di Micco, ha approvato una determina con cui ammette con riserva i 49 aspiranti dirigenti tecnici. La procedura concorsuale prevede soltanto esami, ma l'accertamento dei requisiti generali e specifici, frustrati con autodichiarazione, sarà valutato all'esito dell'eventuale assunzione in servizio. Torna a Formia dal 17 luglio al 7 agosto l'atteso appuntamento con il Festival del Teatro Classico, giunto all'11ª edizione. 6 spettacoli di rilievo artistico nell'ormai tradizionale suggestiva cornice dell'area archeologica di Caposele. Il festival, inaugurato nel 2016, è prodotto dal Comune di Formia con la direzione artistica di Vincenzo Zingaro e la collaborazione dell'Associazione Culturale Castalia, compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura e del Teatro Arcobaleno. Il 17 luglio l'inaugurazione con Truculentus di Plauto, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro, con Annalena Lombardi, Piero Sarpa, Giovanni Ribò, Rocco Militano, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Maurizio Castè e Paolo Oppedisano. Apre il festival uno dei capolavori della commedia latina. È la storia di una bellissima prostituta che abilmente tiene in pugno tutti gli uomini che ruotano attorno alla sua casa, tipici caratteri della comicità plautina che gareggiano fra loro per acquisire i favori della donna. L'originale riscrittura di Vincenzo Zingaro dona nuova vita alla commedia, ambientando la vicenda alla fine degli anni 30 in Sicilia, creando un affresco storico di grande impatto emotivo. Sabato 25 luglio poi toccherà a Odissea Il mio nome è nessuno, tratto dall'opera di Omero, per l'adattamento di Benedetta Nicoletti e Francesco Polizzi, la regia dello stesso Francesco Polizzi. Giovedì 30 luglio Medea da Euripide e Seneca, adattamento e regia di Nicasio Anselmo. Sabato 1 agosto Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway per la regia di Sebastiano Somma, con lo stesso Sebastiano Somma interprete insieme a Cartisia Somma. Martedì 4 agosto Antigone, cronache di un teatro di guerra, tratto da un'opera di Sofocle, adattamento di Luca Simonelli e Giuseppe Pambieri, per la regia di Lia Tanzi. Quindi la conclusione venerdì 7 agosto con Il misantropo di Molière, ovvero Il sogno di Alceste, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Enza Campino per la rassegna Libri sulla cresta dell'onda e Antonia De Francesco, che parlerà in particolare dell'associazione culturale Amelis, che ha inaugurato il primo CIAC in collaborazione con gli amici dell'associazione italiana Persone Down Sud Pontino, per le riprese di Parlami.
4: Radio Formia informa.
3: Il giovane e talentuoso pallamanista gaetano Salvatore Di Tucci è stato convocato in nazionale per i prossimi europei Under 17 di Beach Handball, pallamano sulla sabbia, che si disputeranno dall'1 al 5 luglio a Zagabria in Croazia, che già ha ospitato la settimana scorsa i mondiali senior. Un riconoscimento importante per il giovane talento classe 2010 del Gaeta Sporting Club, protagonista alla Calise Cup e nelle finali nazionali indoor Under 16 come portacolori del CUS Cassino. Presente nella lista dei convocati per gli europei anche Leonardo Livoli, ex HC Fondi, attualmente in forza all'Albatro Siracusa. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Astral Infomobilità. Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Latina, percorrendo la strada statale Puntina, un incidente rallenta il traffico nella città di Latina tra via Isonzo e via Le Corbusier, direzione Borgo Piave. In via Appia, traffico rallentato nel territorio di Tor Tre Ponti tra via Epitaffio e via Tor di Tre Ponti nei due sensi di marcia. Mentre a Borgo Faiti si rallenta sulla principale via dei Monti Lepini, in prossimità dell'incrocio con via Appia, direzione Borgo San Michele, rimanendo in via dei Monti Lepini, code altezza Prossedi, direzione Frosinone. In provincia di Frosinone, percorrendo la strada regionale di Frosinone Gaeta, si rallenta altezza Ceccano, direzione via dei Monti Lepini. In via dei Monti Lepini si rallenta per l'intenso traffico altezza Valle Fioretta, direzione Frosinone asse attrezzato, mentre in via Casilina rallentamenti ad Anagni, altezza via Osteria della Fontana, direzione Frosinone. Da Claudio Laccia ed Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
6: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
7: Un servizio della Regione Lazio.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: tutela oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia, sei pronto a rivivere?

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: Benvenuti da Sandro Gionti. Due feriti in uno scontro tra uno scooter e una Peugeot ieri a mezzogiorno a Spigno Saturnia sulla superstrada nelle adiacenze del centro di autodemolizioni Grieco. La peggio l'ha avuto un motociclista di 29 anni di Roccasecca in provincia di Frosinone, che soccorso inizialmente dagli operatori sanitari del 118 è stato successivamente trasferito in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove è ricoverato per fratture multiple. Nell'incidente è rimasta ferita però in maniera più lieve anche la sua fidanzata, una 29enne pure di Roccasecca, che era sul sellino posteriore dello scooter ed è stata accompagnata in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero di Formia. È rimasto illeso invece il conducente della Peugeot, un 35enne di Pontecorvo. Notevoli danni riportati dai due mezzi dopo il violento impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Minturno, che hanno eseguito accertamenti per la ricostruzione della dinamica del sinistro e le relative responsabilità. Il traffico regolato dalla polizia locale ha subito rallentamenti nella zona molto frequentata da auto e moto. I carabinieri della stazione di Sperlonga hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, per lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Inoltre è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi a accertamenti alcolemici e tossicologici. I carabinieri sono intervenuti in seguito ad una segnalazione giunta al 112 relativa ad un'auto che percorreva le strade cittadine ad alta velocità. Intercettato il veicolo e intimato l'alt, il 25enne, che era al volante della vettura, si è scagliato contro i carabinieri opponendo resistenza. Prima di essere bloccato ha recato lievi lesioni ad uno dei militari. Condotto presso la stazione di Sperlonga per gli accertamenti, il 25enne ha continuato a mantenere un comportamento non collaborativo, rivolgendo ai militari gravi minacce. È intervenuto sul posto il personale del 118, che ha accompagnato il 25enne presso l'ospedale di Fondi, dove però si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell'eventuale stato di alterazione d'alcol o stupefacenti. È stata pubblicata la graduatoria finale del bando Lazio Digital, iniziativa della Regione Lazio che, su spinta dell'assessore al turismo, sport, ambiente e transizione energetica Elena Palazzo, mette a disposizione 2 milioni e 400 mila euro per sostenere i comuni del Lazio nella realizzazione di progetti di promozione e valorizzazione digitale del territorio, un modo nuovo e decisamente più attuale per raccontare il Lazio, ha sottolineato l'assessore Elena Palazzo. Con questo intervento la Regione Lazio investe concretamente sul futuro dei nostri territori. La digitalizzazione rappresenta oggi uno strumento imprescindibile per valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e turistico dei piccoli borghi e delle aree interne, consentendo loro di raccontarsi con linguaggi moderni e di raggiungere un pubblico sempre più ampio in Italia e all'estero. Il nostro obiettivo, ha aggiunto l'assessore regionale Elena Palazzo, è mettere luoghi fatti di tradizioni antiche e storia millenaria nelle condizioni di competere a livello nazionale e internazionale attraverso una comunicazione innovativa, efficace e capace di intercettare i nuovi flussi turistici. Investire nella trasformazione digitale significa rendere più attrattivi questi territori, rafforzarne l'identità e creare nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. Con il bando Lazio Digital, ha concluso l'assessore Palazzo, confermiamo la volontà della Regione di accompagnare i comuni in un percorso di innovazione che non cancella le tradizioni, ma anzi le valorizza attraverso gli strumenti del presente. È un investimento da 2 milioni e 4 di euro che guarda al futuro e punta a rendere i nostri borghi sempre più protagonisti dello sviluppo turistico del Lazio. Cambio al comando della Guardia Costiera di Ponza, dove il tenente di vascello Gianluca Caputo subentra al parigrado Dario Nicosia. C'è stata una cerimonia di passaggio di consegne presso l'ufficio circondariale marittimo di Ponza, alla presenza del comandante della cabina di porto di Gaeta, Felice Monetti. Il tenente di vascello Dario Nicosia ha ceduto il comando al parigrado Gianluca Caputo, 31 anni, originario di Taranto e proveniente dalla direzione marittima di Ravenna, dove ha ricoperto diversi incarichi di rilievo. Il comandante Dario Nicosia, anche egli originario di Taranto, ricoprirà invece un nuovo incarico presso il reparto piani e operazioni del Comando Generale del Corpo delle Capitanie di Porto. Recentemente decorato con la medaglia d'oro al merito dell'ambiente, ha concluso il proprio incarico dopo 3 anni di intensa attività alla guida del presidio isolano. Nel corso del suo comando ha assicurato continuità operativa, consolidando le sinergie esistenti e creandone di nuove, come nell'ambito dell'accordo quadro con l'Università della Tuscia e il progetto Spiagge Serene della Regione Lazio insieme ad ASL e OPI Roma. Smarrisce in mare a Sperlonga la fede nuziale mentre gioca con la figlia a pallavolo, ma dopo lunghe e infruttuose ricerche riesce a ritrovarla in serata grazie all'intervento di 2 volontari di una struttura Onlus pescarese di ricerca con il metal detector di oggetti smarriti. È accaduto sul litorale di Sperlonga, nello specchio d'acqua antistante il lido L'Oasi, dove una signora di Itri, Michela Ruggeri, ha smarrito nella tarda mattinata poco dopo le 13 mentre giocava a pallavolo in acqua con la figlia Giulia, la fede nuziale della mamma Enza, scomparsa Itri il 2 aprile scorso, un anello di grande valore affettivo che la signora Michela, con l'aiuto anche di amici e di personale del Lido, ha cercato inutilmente in acqua e quando aveva perso ogni speranza di ritrovarlo, le è venuta in aiuto un'amica di Itri, Giulia Lorello, pure presente sul litorale sperlongano, che si è messa alla ricerca su internet di forme di aiuto specifico per il ritrovamento dell'anello in acqua. L'occasione l'ha fornita per singolare emergenza la SOS Metal Detector Nazionale ODV Terzo Settore RANS di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, presieduta da Luciano Diletti, fondatore con Sonia Pellegrini della struttura Onlus, che collegata con tutta Italia ha attivato 2 volontari, Flavia Matrullo di Itri e Marco Marrocco di Fondi. Questi ultimi sono arrivati più tardi sul litorale sperlongano e dopo una lunga ed elaborata ricerca in acqua con i metal detector sono riusciti finalmente a ritrovare una tarda serata, nella spiaggia illuminata alla luna, l'anello nuziale e da riconsegnarlo alla signora Michela, che ormai aveva perso tutte le speranze e che felice ha espresso tutta la sua gratitudine ai volontari dell'organismo che persegue senza scopo di lucro servizi con finalità civiche, sociali, storico-culturali e ambientali in tutta Italia. La CGIL e la UIL Funzione Pubblica del Lazio hanno ottenuto un primo importante risultato a tutela dei lavoratori con il provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio delle dogane di Gaeta, che dispone l'obbligo tassativo di indossare le mascherine di protezione respiratoria di categoria FFP3 per tutto il personale dell'agenzia impegnato nelle attività operative di verifica, controllo e presidio. È un primo segnale concreto dopo le note di protesta delle scorse settimane. L'atto infatti recepisce appieno lo spirito costruttivo, analitico e propositivo delle formali segnalazioni unitarie presentate dalle organizzazioni sindacali. Ma oltre alle mascherine c'è una richiesta più ampia di monitoraggio del porto. CGIL e UIL sottolineano come sia urgente agire sulla matrice ambientale attraverso un controllo scientifico e oggettivo della qualità dell'aria nell'area di banchina. Non è più rinviabile la definizione dei reali livelli di inquinamento cui il personale è sottoposto durante le operazioni di sbarco, poiché il personale dell'ufficio delle dogane di Gaeta svolge quotidianamente un ruolo strategico, delicato e di fondamentale importanza all'interno dello scalo portuale. Le donne e gli uomini dell'agenzia polizia garantiscono senza sosta la regolarità, il controllo doganale, conclude la nota sindacale, la sicurezza fiscale e la legalità di tutte le complesse operazioni commerciali che transitano per il porto di Gaeta. Sono 49 i candidati ammessi al concorso per un posto a tempo indeterminato di dirigente tecnico da assegnare al settore ambiente e tecnologia, urbanistica e attività produttive e lavori pubblici del comune di Minturno. Un bando che è stato oggetto di forti polemiche con la nota inviata al presidente del Consiglio Comunale Massimo Signore all'anticorruzione e la successiva richiesta di Consiglio Comunale sull'argomento da parte dei 6 consiglieri di opposizione Pino D'Amici, Francesco La Rocca, Massimo Moni, Nicolò Graziano, Mino Bembo e Barbara Sardel, che hanno presentato una mozione con cui si chiedeva un maggiore approfondimento. La stessa mozione ha trovato soltanto 8 consensi, i 6 consiglieri di minoranza e 2 di maggioranza, Massimo Signore e Maria Di Girolamo, contro i 9 dei consiglieri di maggioranza. Un punto che è stato discusso per oltre 2 ore, con diversi interventi dei vari componenti del consesso civico. La procedura comunque va avanti, tanto che il responsabile del servizio, Giuseppe Di Micco, ha approvato una determina con cui ammette con riserva i 49 aspiranti dirigenti tecnici. La procedura concorsuale prevede soltanto esami, ma l'accertamento dei requisiti generali e specifici, frustrati con autodichiarazione, sarà valutato all'esito dell'eventuale assunzione in servizio. Torna a Formia dal 17 luglio al 7 agosto l'atteso appuntamento con il Festival del Teatro Classico, giunto all'11ª edizione. 6 spettacoli di rilievo artistico nell'ormai tradizionale suggestiva cornice dell'area archeologica di Caposele. Il festival, inaugurato nel 2016, è prodotto dal Comune di Formia con la direzione artistica di Vincenzo Zingaro e la collaborazione dell'Associazione Culturale Castalia, compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura e del Teatro Arcobaleno. Il 17 luglio l'inaugurazione con Truculentus di Plauto, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro, con Annalena Lombardi, Piero Sarpa, Giovanni Ribò, Rocco Militano, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Maurizio Castè e Paolo Oppedisano. Apre il festival uno dei capolavori della commedia latina. È la storia di una bellissima prostituta che abilmente tiene in pugno tutti gli uomini che ruotano attorno alla sua casa, tipici caratteri della comicità plautina che gareggiano fra loro per acquisire i favori della donna. L'originale riscrittura di Vincenzo Zingaro dona nuova vita alla commedia, ambientando la vicenda alla fine degli anni 30 in Sicilia, creando un affresco storico di grande impatto emotivo. Sabato 25 luglio poi toccherà a Odissea Il mio nome è nessuno, tratto dall'opera di Omero, per l'adattamento di Benedetta Nicoletti e Francesco Polizzi, la regia dello stesso Francesco Polizzi. Giovedì 30 luglio Medea da Euripide e Seneca, adattamento e regia di Nicasio Anselmo. Sabato 1 agosto Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway per la regia di Sebastiano Somma, con lo stesso Sebastiano Somma interprete insieme a Cartisia Somma. Martedì 4 agosto Antigone, cronache di un teatro di guerra, tratto da un'opera di Sofocle, adattamento di Luca Simonelli e Giuseppe Pambieri, per la regia di Lia Tanzi. Quindi la conclusione venerdì 7 agosto con Il misantropo di Molière, ovvero Il sogno di Alceste, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Enza Campino per la rassegna Libri sulla cresta dell'onda e Antonia De Francesco, che parlerà in particolare dell'associazione culturale Amelis, che ha inaugurato il primo CIAC in collaborazione con gli amici dell'associazione italiana Persone Down Sud Pontino per le riprese di Parlami.
7: Radio Formia informa.
6: Il giovane e talentuoso pallamanista gaetano Salvatore Di Tucci è stato convocato in nazionale per i prossimi europei Under 17 di Beach Handball, pallamano sulla sabbia, che si disputeranno dall'1 al 5 luglio a Zagabria in Croazia, che già ha ospitato la settimana scorsa i mondiali senior. Un riconoscimento importante per il giovane talento classe 2010 del Gaeta Sporting Club, protagonista alla Calise Cup e nelle finali nazionali indoor Under 16 come portacolori del Cus Cassino. Presente nella lista dei convocati per gli europei anche Leonardo Livoli, ex HC Fondi, attualmente in forza all'Albatro Siracusa. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Due feriti in uno scontro tra uno scooter e una Peugeot ieri a mezzogiorno a Spigno Saturnia sulla superstrada nelle adiacenze del centro di autodemolizioni Grieco. La Peugeot l'ha avuto un motociclista di 29 anni di Roccasecca in provincia di Frosinone che, soccorso inizialmente dagli operatori sanitari del 118, è stato successivamente trasferito in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove è ricoverato per fratture multiple. Nell'incidente è rimasta ferita, però in maniera più lieve, anche la sua fidanzata, una 29enne pure di Roccasecca, che era sul sellino posteriore dello scooter ed è stata accompagnata in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero di Formia. È rimasto illeso invece il conducente della Peugeot, un 35enne di Pontecorvo. Notevoli danni riportati dai due mezzi dopo il violento impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Minturno, che hanno eseguito accertamenti per la ricostruzione della dinamica del sinistro e le relative responsabilità. Il traffico regolato dalla polizia locale ha subito rallentamenti nella zona molto frequentata da auto e moto. I carabinieri della stazione di Sperlonga hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, per lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Inoltre è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolemici e tossicologici. I carabinieri sono intervenuti in sede ad una segnalazione giunta al 112 relativa ad un'auto che percorreva le strade cittadine ad alta velocità. Intercettato il veicolo e intimato l'alt, il 25enne, che era al volante della vettura, si è scagliato contro i carabinieri opponendo resistenza. Prima di essere bloccato, ha recato lievi lesioni ad uno dei militari. Condotto presso la stazione di Sperlonga per gli accertamenti, il 25enne ha continuato a mantenere un comportamento non collaborativo, rivolgendo ai militari gravi minacce. È intervenuto sul posto il personale del 118, che ha accompagnato il 25enne presso l'ospedale di Fondi, dove però si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell'eventuale stato di alterazione d'alcol o stupefacenti. È stata pubblicata la graduatoria finale del bando Lazio Digital, iniziativa della Regione Lazio che, su spinta dell'assessore al turismo, sport, ambiente e transizione energetica Elena Palazzo, mette a disposizione 2.400.000 euro per sostenere i comuni del Lazio nella realizzazione di progetti di promozione e valorizzazione digitale del territorio. Un modo nuovo e decisamente più attuale per raccontare il Lazio, ha sottolineato l'assessore Elena Palazzo. Con questo intervento la Regione Lazio investe concretamente sul futuro dei nostri territori. La digitalizzazione rappresenta oggi uno strumento imprescindibile per valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e turistico dei piccoli borghi e delle aree interne, consentendo loro di raccontarsi con linguaggi moderni e di raggiungere un pubblico sempre più ampio in Italia e all'estero. Il nostro obiettivo, ha aggiunto l'assessore regionale Elena Palazzo, è mettere luoghi fatti di tradizioni antiche e storia millenaria nelle condizioni di competere a livello nazionale e internazionale attraverso una comunicazione innovativa, efficace e capace di intercettare i nuovi flussi turistici. Investire nella trasformazione digitale significa rendere più attrattivi questi territori, rafforzarne l'identità e creare nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. Con il bando Lazio Digital, ha concluso l'assessore Palazzo, confermiamo abbiamo la volontà della Regione di accompagnare i comuni in un percorso di innovazione che non cancella le tradizioni, ma anzi le valorizza attraverso gli strumenti del presente. È un investimento da 2 milioni e 4 di euro che guarda al futuro e punta a rendere i nostri borghi sempre più protagonisti dello sviluppo turistico del Lazio. Cambio al comando della Guardia Costiera di Ponza, dove il tenente di vascello Gianluca Caputo subentra al parigrado Dario Nicosia. C'è stata una cerimonia di passaggio di consegne presso l'ufficio circondariale marittimo di Ponza, alla presenza del comandante della cabina di porto di Gaeta, Felice Monetti. Il tenente di vascello Dario Nicosia ha ceduto il comando al parigrado Gianluca Caputo, 31 anni, originario di Taranto e proveniente dalla direzione marittima di Ravenna, dove ha ricoperto incarichi di rilievo. Il comandante Dario Nicosia, anche egli originario di Taranto, ricoprirà invece un nuovo incarico presso il reparto piani e operazioni del comando generale del corpo delle capitanie di porto. Recentemente decorato con la medaglia d'oro al merito dell'ambiente, ha concluso il proprio incarico dopo 3 anni di intensa attività alla guida del presidio isolano. Nel corso del suo comando ha assicurato continuità operativa, consolidando le sinergie esistenti e creandone di nuove, come nell'ambito dell'accordo quadro con l'Università della Tuscia e il progetto Spiagge Serene della Regione Lazio insieme ad ASL e Opi Roma. Smarrisce in mare a Sperlonga la fede nuziale mentre gioca con la figlia a pallavolo, ma dopo lunghe e infruttuose ricerche riesce a ritrovarla in serata grazie all'intervento di 2 volontari di una struttura ONLUS pescarese di ricerca con il metal detector di oggetti smarriti. È accaduto sul litorale di Sperlonga, nello specchio d'acqua antistante il lido L'Oasi, dove una signora di Itri, Michela Ruggeri, ha smarrito nella tarda mattinata poco dopo le 13 mentre giocava a pallavolo in acqua con la figlia Giulia, la fede nuziale della mamma Enza, scomparsa Itri il 2 aprile scorso, un anello di grande valore affettivo che la signora Michela, con l'aiuto anche di amici e di personale del Lido, ha cercato inutilmente in acqua e quando aveva perso ogni speranza di ritrovarlo, le è venuta in aiuto un'amica di Itri, Giulia Lorello, pure presente sul litorale sperlongano, che si è messa alla ricerca su internet di forme di aiuto specifico per il ritrovamento dell'anello in acqua. L'occasione l'ha fornita per singolare emergenza la SOS Metal Detector Nazionale ODV Terzo Settore RANS di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, presieduta da Luciano Diletti, fondatore, con Sonia Pellegrini della struttura ONLUS, che collegata con tutta Italia ha attivato 2 volontari, Flavia Matrullo di Itri e Marco Marrocco di Fondi. Questi ultimi sono arrivati più tardi sul litorale sperlongano e dopo una lunga ed elaborata ricerca in acqua con i Metal Detector sono riusciti finalmente a ritrovare nella tarda serata, nella spiaggia illuminata alla luna, l'anello nuziale e da riconsegnarlo alla signora Michela, che ormai aveva perso tutte le speranze e che felice ha espresso tutta la sua gratitudine ai volontari dell'organismo che persegue senza scopo di lucro servizi con finalità civiche, sociali, storico-culturali e ambientali in tutta Italia. La CGIL e la UIL Funzione Pubblica del Lazio hanno ottenuto un primo importante risultato a tutela dei lavoratori con il provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio delle dogane di Gaeta, che dispone l'obbligo tassativo di indossare le mascherine di protezione respiratoria di categoria FFP3 per tutto il personale dell'agenzia impegnato nelle attività operative di verifica, controllo e presidio. È un primo segnale concreto dopo le note di protesta delle scorse settimane. L'atto infatti recepisce appieno lo spirito costruttivo, analitico e propositivo delle formali segnalazioni unitarie presentate dalle organizzazioni sindacali. Ma oltre alle mascherine c'è una richiesta più ampia di monitoraggio del porto. CGIL e UIL sottolineano come sia urgente agire sulla matrice ambientale attraverso un controllo scientifico e oggettivo della qualità dell'aria nell'area di banchina. Non è più rinviabile la definizione dei reali livelli di inquinamento cui il personale è sottoposto durante le operazioni di sbarco, poiché il personale dell'ufficio delle dogane di Gaeta svolge quotidianamente un ruolo strategico delicato e di fondamentale importanza all'interno dello scalo portuale. Le donne e gli uomini della garantiscono senza sosta la regolarità, il controllo doganale, conclude la nota sindacale, la sicurezza fiscale e la legalità di tutte le complesse operazioni commerciali che transitano per il porto di Gaeta. Sono 49 i candidati ammessi al concorso per un posto a tempo indeterminato di dirigente tecnico da assegnare al settore ambiente e tecnologia, urbanistica e attività produttive e lavori pubblici del comune di Minturno. Un bando che è stato oggetto di forti polemiche con la nota inviata al presidente del Consiglio Comunale Massimo Signore all'anticorruzione e la successiva richiesta di Consiglio Comunale sull'argomento da parte dei sei consigli di opposizione Pino D'Amici, Francesco La Rocca, Massimo Moni, Nicolò Graziano, Mino Bembo e Barbara Sardel, che hanno presentato una mozione con cui si chiedeva un maggiore approfondimento. La stessa mozione ha trovato soltanto 8 consensi, i 6 consiglieri di minoranza e 2 di maggioranza, Massimo Signore e Maria Di Girolamo, contro i 9 dei consiglieri di maggioranza. Un punto che è stato discusso per oltre 2 ore, con diversi interventi dei vari componenti del consesso civico. La procedura comunque va avanti, tanto che il responsabile del servizio, Giuseppe Di Micco, ha approvato una determina con cui ammette con riserva i 49 aspiranti dirigenti tecnici. La procedura concorsuale prevede soltanto esami, ma l'accertamento dei requisiti generali e specifici, illustrati con autodichiarazione, sarà valutato all'esito dell'eventuale assunzione in servizio. Torna a Formia dal 17 luglio al 7 agosto l'atteso appuntamento con il Festival del Teatro Classico, giunto all'11ª edizione. 6 spettacoli di rilievo artistico nell'ormai tradizionale suggestiva cornice dell'area archeologica di Caposele. Il festival, inaugurato nel 2016, è prodotto dal Comune di Formia con la direzione artistica di Vincenzo Zingaro e la collaborazione dell'Associazione Culturale Castalia, compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura e del Teatro Arcobaleno. Il 17 luglio l'inaugurazione con Truculentus di Plauto, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro, con Annalena Lombardi, Piero Sarpa, Giovanni Ribò, Rocco Militano, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Maurizio Castè e Paolo Oppedisano. Apre il festival uno dei capolavori della commedia latina, è la storia di una bellissima prostituta che abilmente tiene in pugno tutti gli uomini che ruotano attorno alla sua casa, tipici caratteri della comicità plautina che gareggiano fra loro per acquisire i favori della donna. L'originale riscrittura di Vincenzo Zingaro dona nuova vita alla commedia, ambientando la vicenda alla fine degli anni 30 in Sicilia, creando un affresco storico di grande impatto emotivo. Sabato 25 luglio poi toccherà a Odissea Il mio nome è nessuno, tratto dall'opera di Omero, per l'adattamento di Benedetta Nicoletti e Francesco Polizzi, la regia dello stesso Francesco Polizzi. Giovedì 30 luglio Medea da Euripide e Seneca, adattamento e regia di Nicasio Anselmo. Sabato 1 agosto Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway per la regia di Sebastiano Somma, con lo stesso Sebastiano Somma interprete insieme a Cartisia Somma. Martedì 4 agosto Antigone, cronache di un teatro di guerra tratto da un'opera di Sofocle, adattamento di Luca Simonelli e Giuseppe Pambieri, per la regia di Lia Tanzi. Quindi la conclusione venerdì 7 agosto con Il misantropo di Molière, ovvero Il sogno di Alceste, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Enza Campino per la rassegna Libri sulla cresta dell'onda e Antonia De Francesco, che parlerà in particolare dell'associazione culturale Amelis, che ha inaugurato il primo CIAC in collaborazione con gli amici dell'associazione italiana Persone Down Sud Pontino, per le riprese di Parlami.
4: Radio Formia informa.
3: Il giovane e talentuoso pallamanista gaetano Salvatore Ditucci è stato convocato in nazionale per i prossimi europei Under 17 di Beach Handball, pallamano sulla sabbia, che si disputeranno dall'1 al 5 luglio a Zagabria in Croazia, che già ha ospitato la settimana scorsa i mondiali senior. Un riconoscimento importante per il giovane talento classe 2010 del Gaeta Sporting Club, protagonista alla Calise Cup e nelle finali nazionali indoor Under 16 come portacolori del Cassino. Presente nella lista dei convocati per gli europei anche Leonardo Livoli, ex HC Fondi, attualmente in forza all'Albatro Siracusa. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura. cura del nostro angolo verde. Non potremo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

0: buongiorno, buon sabato. E come dice il mio collega, oggi, almeno ad iniziare, siamo io e lui.
1: Esatto, siamo in versione ridottissima.
0: Esatto, ma la cosa
1: bella. Problemi di traffico hanno bloccato la nostra conduttrice.
0: Ogni città diventa caotica e quindi ogni città di sabato diventa difficile. Anche raggiungere uno studio radiofonico diventa difficile. Buongiorno quindi da me e da lui, che è un modo, diciamo, anche importante per tutelarsi. Perché
1: esatto.
0: Non facendo nomi e cognomi, uno sta.
1: Evitiamo querele.
0: Lo diciamo, esatto, no, lo diciamo alla fine. Se il programma ha preso una direzione, allora diremo il nostro. Se la presa è un'altra, noi non. Quindi
1: ci asteniamo, ragazzi.
0: Bravo, è un'autotutela. Intanto, buongiorno e buongiorno, facendo gli auguri a tutti gli amici e le amiche, ovviamente, che oggi portano un glorioso nome che è Antonio.
1: Esatto, auguri ad Erasmo.
0: E c'entra Antonio. Erasmo, anche Erasmo che salutiamo oggi.
1: Esatto.
0: Però ringraziamo immediatamente la regia sapiente oggi, perché se prima c'era Erasmo fino alla scorsa settimana, oggi per motivi insomma non c'è, ma c'è
1: Peppe Testa.
0: Grazie Peppe Testa.
1: Eccoci.
0: Quindi un nome
1: qui
0: l'abbiamo fatto, quindi
1: un nome l'abbiamo fatto,
0: meno male, capito?
1: Ma lui si deve esporre,
0: qualcuno si deve esporre pure nella trasmissione. Cosa succede in città, gli eventi raccontati alla radio. Isabella, che è la protagonista, diciamo la conduttrice, manca, e allora noi facciamo da supplente.
1: L'aspettiamo.
0: Certo. Allora intanto facendo gli auguri a tutti gli Antoni. Quanti Antonio Tonini conosci, mamma mia? Tonino, Antonino,
1: Antonietta,
0: Tonia, Toni, quanti
1: Tony. Auguri a Tony, ragazzi.
0: Auguri a Tony.
1: Al grande
0: Tony. Vabbè, quanti Tony? Little Tony, Tony Bonanno, anche lui, insomma.
1: Tony Esposito.
0: Ragazzi. I Tony della storia sono tanti.
1: Esatto.
0: A proposito di storia,
1: Antonio e Cleopatra.
0: Ha voglia. A proposito di storia, ora ci sono degli aneddoti proprio che riguardano il santo del giorno, Sant'Antonio.
1: Ha studiato il ragazzo.
0: No, vabbè, ma non lo faccio, perché poi alla fine si va, questo però parla troppo, questo però racconta troppe cose. Lasciamo invece il programma sempre molto tranquillo, fluido.
1: A proposito di fluido,
0: ecco, subito appuntamento a Roma.
1: Brava, 20
0: bravissima,
1: giugno,
0: brava,
1: Roma Prime,
0: brava
1: testimonial.
0: Roma, brava. Testimonial c'è Francesca Michelin che rappresenta.
1: Allora, sono passato a Roma Pride
0: il 20, vi ricordo che il 20, quindi se amate una manifestazione che quest'anno ancora una volta con orgoglio scende in piazza per tutelare diritti importantissimi, ovviamente
1: esatto.
0: Cioè, poi magari chi ne parla in maniera positiva, chi ovviamente ne parla in maniera negativa, perché ogni volta si parla di questo carrozzone, no, assolutamente,
1: è un modo bello
0: di manifestare, colorato, e viva i colori, e viva il Pride che si terrà a Roma il 20 giugno.
1: Sono passato l'altro ieri,
0: sì,
1: da Roma Pride, c'era Big Mama.
0: Ah, grande Big Mama, che tra l'altro è una
1: delle. Ragazzi, andate, divertitevi.
0: Andando a scavare invece indietro nel tempo, a parte diciamo i personaggi importanti come
1: c'era il cavaliere,
0: non solo, esatto, perché attraverso anche la compagna diciamo la Pascale, che è stata sempre allora moglie o compagna, non ricordo poi il
1: compagna,
0: vabbè, quindi è stata una delle più autorevoli rappresentatrici di quel movimento.
1: Filone.
0: Anche la grande Raffaella Carrà era ben vista, sai, da quel mondo e soprattutto da questa manifestazione.
1: Ma è un mondo affascinante.
0: Torniamo a Roma, rimaniamo a Roma,
1: esatto,
0: e
1: a Roma
0: si parla
1: e questa notizia bomba.
0: Molto molto bella, che riguarda un nostro caro amico che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, si tratta di Claudio Coccoluto, e sembra che il municipio, l'ottavo municipio di Roma, ha presentato una mozione per avviare l'iter per una targa.
1: Una targa,
0: proprio dedicata a Claudio, e questo sarebbe veramente una bella cosa per l'orgoglio locale, ma non soltanto, anche per la grande maestria di Claudio, che appunto ha lasciato un ottimo ricordo in tutti noi. Poi tra l'altro chi l'ha conosciuto come me, chi è stato suo amico, ovviamente non è che può essere soltanto felice di questa grande manifestazione di affetto nei confronti del Comune di Roma.
1: E a proposito di questa notizia, ricordiamo che il giorno prima del Roma Pride, il 19 giugno,
0: a Roma,
1: Claudio
0: sempre
1: verrà ricordato dalla RUFA, che è la Rome University of Fine Arts,
0: esatto,
1: e
0: dedicata,
1: verrà diciamo pubblicizzato questa iniziativa.
0: Perfetto. Allora, per quanto riguarda, c'è la musica che va in onda? Perfetto, abbiamo
1: andiamo
0: un pezzo, quindi. Allora, c'è proprio un bel pezzo di Coccoluto,
1: esatto,
0: che possiamo suonare. Allora, con pausa, e onoriamo Claudio con questo
1: grande
0: pezzo.
1: Claudio.

0: audio con una delle sue produzioni qui sulla
1: la sua
0: Radio
1: hit, diciamo.
0: Beh, certo, diciamo che il segmento di Claudio abbracciava ovviamente il mondo intero nel mondo del clubbing, scusate il gioco di parole, ma per dare velocità alla trasmissione prima si parla di questa cosa importante che è l'iperautismo.
1: Sì, volevamo ricordare che l'associazione Libero Autismo è stata ricevuta a New York nella All Saint Patrick Cathedral dal Comitato Italiano Paralimpico con il presidente della FIVA Gianni Infantino e ad alcune dei più grandi le più grandi leggende del calcio italiano. Io ho visto le foto con la presidente e il grandissimo Roberto Baggio e diciamo per l'Italia è in prima linea per promuovere il cambio di prospettiva sulla disabilità e per valorizzare ogni persona.
0: Se ne è parlato spesso proprio all'interno della trasmissione, vero?
1: Sì, la chiesa gremitissima di gente, un'emozione unica che ha unito Formia a tutto il mondo.
0: E a proposito di Formia, visto che hai parlato, vogliamo dare qualche informazione su questa associazione? Hai qualche dato? No, vabbè, ricordiamo. Libero Autismo.
1: Libero Autismo, associazione di Formia, ricevuta a New York dal presidente FIFA Gianni Infantino.
0: Grande, grande, grandissimo. Grande. Allora, a proposito di sport, visto che io mi aggancio grande immediatamente, ieri sera c'è stata una bella manifestazione.
1: Una
0: dove?
1: Bellissima manifestazione all'Ops Club. Signori, Ops Pool Club.
0: Okay. Va bene, ieri sera è stata presentata cosa, Jerry?
1: È stata presentata la squadra della polisportiva Fabiana.
0: No, facciamo
1: chi c'è
0: stato? Allora, visto che
1: allora eccola qui direttamente.
2: Io.
1: Interviene
0: almeno un nome, diciamolo. Manola, buongiorno.
1: Manolita.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ecco. Manola. Allora, tu per favore puoi dare informazioni un po'
1: precise
0: perché se le dà lui alla fine.
2: No, vabbè.
1: Ma io ero impegnato in altre
2: certo,
1: cose.
2: Certo, lui
1: in
2: sì.
1: Balli di gruppo.
0: Qui si è distratto.
2: Ballato fino a notte fonda.
0: Esatto. Si è distratto tutto quello che era praticamente il focus.
1: A me piace anche la nostra Isabel.
0: E vabbè, poi ne parliamo.
2: Esatto,
0: aspettiamo
2: lei.
0: Per aver fatto tardi, esatto, ha messo praticamente in prima linea voi.
1: Le ore piccole.
2: Vabbè, niente, ieri c'è stata questa bellissima serata all'Ups, dove è stata...
1: Pool.
2: Non club. A bordo piscina.
1: Bravo.
2: Dove...
1: Hai fatto anche il bagno?
2: No.
1: Peccato.
2: Vai. L'hanno fatto i ragazzi, però. Perché sono ragazzi.
1: Sono ragazzi.
2: Vabbè, no, niente, abbiamo fatto questa festa di chiusura stagione sportiva, la presentazione della nuova stagione sportiva con due novità e niente.
1: E quali sono queste novità?
2: La figura di due nuovi capi allenatori, quindi il settore mini basket con Claudio Di Ciaccio e il settore giovanile prima squadra Gianni Di Rocco.
1: E io ho detto c'è la presentazione della polisportiva Fabiani.
2: Ma non è una polisportiva,
1: è una SD, un'associazione sportiva dilettantissima.
0: Esatto.
1: Però allora gli obiettivi per questa
2: Fabiani 70 anni Fabiani, di storia,
0: ricordiamo,
2: e quindi dobbiamo portare avanti questo grande nome del basket.
1: Nasce come polisportiva.
0: Qualcuno che risponde al telefono
1: nel frattempo ci arrivano chiamate
0: smentita,
1: esatto. Non è una polisportiva,
0: ma è una SD,
1: abbiamo capito. È una SD.
0: Vabbè.
1: Allora, obiettivi per quest'anno.
2: L'obiettivo è avere tanti ragazzi che si riavvicinano al pallacanestro, perché c'è stato un po' un calo. Noi ce la stiamo mettendo tutta, dal presidente allo staff tecnico, al direttivo, tutti, e invitiamo le famiglie, le varie manifestazioni che faremo durante l'estate, anche un sand basket. Sand basket, praticamente il basket sulla spiaggia.
1: Ah, un beach basket.
2: No, si chiama sand basket. Tu sai
1: sand?
2: Il tuo, per favore.
0: È un ping pong.
2: Non si palleggia ovviamente sulla sabbia, ma
1: si
2: passa la palla.
1: Ah, ecco, infatti io stavo un beach volley.
2: Poi lo farai anche tu.
1: Lo faccio anch'io.
2: Lo farai anche tu.
1: È difficile. Quindi
2: grandi cose.
1: Basket.
2: Sì, stand basket, poi faremo degli open day. Ovviamente mi vorrete un'altra volta qui per presentare.
1: Ma certo, ma devi venire quando fai l'open day, soprattutto quando fai l'open day, magari veniamo noi da te.
2: Sì,
1: esatto,
2: se la radio venisse alla Fabiani non sarebbe male. E poi comunque c'è l'organizzazione.

0: che ci gentilmente ci ospita in questo spazio a Radioformia.
1: Esatto, perché alla fine poi ecco ci hanno invitato e si è diventato
0: ci hanno lasciato qui da soli. Ecco
2: e per. Comunque vorrei ricordare nella serata di ieri la premiazione a Lino Mevi, grandissimo prima di tutto fondatore della Fabiani, giocatore e grandissimo allenatore di pallacanestro.
0: Sì, è stato un momento partecipato, diciamo.
2: Sì, molto, molto. E poi
0: io c'ero,
2: Tu c'eri,
0: c'ero.
2: Sì.
0: Eccolo qui, è arrivato il presidentissimo dopo la corsa sulla spiaggia per prepararsi al torneo over 50 di basket. Dice che è andato a correre insieme all'amico Giulio.
2: Sì.
1: Buongiorno presidente. Buongiorno,
2: è il famosissimo buongiorno. Giulio Di Nucci, grandissimo playmaker.
0: Esatto. Grandissimo playmaker, ieri era con noi.
2: Sì, sì.
0: Diciamo ci ha dato... Ci ha dato dentro ieri,
2: Sì, a Magnà sicuro.
3: Allora, l'abbiamo già dato.
0: Già dato notizia, abbiamo iniziato.
2: Vabbè, posso dire.
3: Tutti Antonio, insomma, alla fine. Stavo rapportando il presidente quello che,
0: esatto, quello che abbiamo fatto.
3: Esatto, prima che arrivasse. Esatto. Ma non invece ci stava raccontando un po' quello che è accaduto ieri sera, un po' quello che accadrà e invece per quanto riguarda il futuro della vostra associazione sportiva dilettantistica.
2: Il futuro solamente belle cose, grandi cose. Oh. E grande crescita.
0: Esatto. Obiettivo playoff quest'anno?
2: Playoff e anche di più.
0: Madonna, anche... si è sfortunata, si è sbilanciata in una previsione.
3: Allora, prima di andare avanti, io direi che un segmento musicale.
0: Io direi una cosa, sì. Comunque, se la Fabiani non viene a Radioformia, è Radioformia.
3: Che va alla Fabiani.
2: Sì,
3: Fabiani,
2: sono bellissima questa iniziativa.
0: Facciamo dei tiri da tre.
2: Bravo.
0: E allora... O un due contro due.
2: No, è un tre per tre. Sì,
3: un break musicale. Break musicale. Break musicale.
0: Break musicale. Vai, via.
3: Con Cesare Cremonini e la sua Mondo.

0: mondo e un mondo di musica avvolge anche la trasmissione con Cesare Cremonini. Grande,
1: grandissimo. Hai visto il concerto?
0: No, non l'ho visto.
1: Io l'ho visto. Mi hanno anche mia nipote ha detto, mia figlia mi ha detto, sì, sei andata, ma le sapevi le parole? Ho detto no, cantavo così
0: tanto,
1: altre
0: si
1: parole
0: fa così.
1: L'importante è seguire il ritmo della musica.
0: A proposito di concerti, ieri sera c'era un grande Liga invece a Roma, rimanendo a Roma allo Stadio Olimpico,
1: sì,
0: grande concerto,
1: sì,
0: poi vedremo anche i numeri che ha fatto Liga, ma Liga è una garanzia.
1: Eccola qui,
0: Elisabeth, ti stavamo aspettando. Il programma è cominciato giustamente, ma guardate come si è presentata. Non siamo radiovisione, siamo tanto radio, ma vi racconto io un po' di cose.
1: Dai,
0: lei è arrivata con
1: i tuoi occhi, saranno i loro occhi.
0: Sì, i miei occhi stamattina.
1: Isa è arrivata splendida
0: come sempre, grazie Isa, tanti auguri. A proposito, visto che lei è arrivata con i pasticcini,
2: sono arrivata con una marea di cose, perché
1: grandissima.
2: È dal 10 di giugno che era il mio compleanno che sto festeggiando in giro per la città,
1: e
2: dovunque vado porto qualcosa.
1: Bravissimo.
2: Volevo anche dire che sono contentissima che ci sia Manola, mandiamo anche un bacio a Caterina Merenna, voglio fare i complimenti ad Aurora anche per la bellissima serata di ieri. Sono state eccezionali.
1: Ve l'abbiamo detto che lei è stata protagonista, come presentatrice, come cantante, come ballerina,
0: performer,
1: una donna multiuso.
0: Anche non è multiuso, una donna, un poliartista.
1: Si dice multiuso.
0: Ma multiuso,
1: tu lo sai.
3: Multiuso lo dici tu.
1: Ma chi lo dice? Multiuso.
0: Allora, posso dire una cosa? Il problema è che i miei occhi devono
1: essere. Che può essere utilizzata.
0: Attenzione, no, perché i miei occhi.
3: Guarda, adesso anche il karaoke.
1: Multitask.
0: Quale uso? Attenzione.
1: Allora,
0: premi riconoscimenti stamattina al mio occhio e non solo, quindi sono l'occhio della radio.
1: Grande.
0: Va sulla sua maglietta che è stata
1: la maglietta
0: vinta,
1: del tuo partner.
0: No, del tuo, esatto, vinta per le visualizzazioni. Parliamo di 25.000.
1: No, 15.000 per la maglietta.
0: E tra un po' arriverà anche per
1: sì,
0: flip.
1: Sto lavorando per avere il costume.
0: Ecco, non si tratta di un sito culturale, ma di un sito, perché poi chiamiamo
1: perché non è culturale?
0: Anche quello è cultura. Sì, anche quello è cultura, esatto. Però insomma, diciamo, come mai tu hai vinto questa maglietta?
1: Perché in una settimana raggiunto le 15.000 visualizzazioni su questo sito.
0: E sono poche o sono tante?
1: Sono abbastanza, hanno detto ragazzi, per avere la maglietta mica è da tutti.
0: Pensate che uno di quei siti che dovevano essere bannati invece ha aumentato la visibilità,
1: come
0: mai si poteva immaginare. Poi lui è uno di quei personaggi che più amplifica questo sito, che di cui non faccio nome.
1: No, assolutamente
0: non facciamo pubblicità.
1: Però se loro vogliono
0: le
1: foto.
0: Sì, lo mettiamo sui profili, assolutamente, proprio sulla pagina della Radioforma. No, perché magari ecco perché io non ho fatto nomi stamattina. Io stamattina sono entrato senza fare lui e io. Perché per evitare querele, meglio dire lui e io, chi sono? Non lo so. È chiaro.
1: Abbiamo fatto solamente il nome del nostro regista
0: e basta.
1: Che comunque, di Mario, esatto. E adesso di Isabella.
0: E di Isabella. Quindi non noi ci stacchiamo dalle responsabilità. Però con sta maglietta, insomma, che fai?
2: No, beh, guarda,
1: da paura.
3: Il caffè se lo va a prendere da solo.
1: Già siamo stati. Tutti mi hanno fermato.
0: Il bar ha risposto, giustamente, uno dei bar più importanti di Formia, che salutiamo, anche se non ci ascolta.
1: Ciao Lello,
0: ciao Gianni e tutti quanti. Hanno detto, come mai hai vinto questa maglietta? E come mai, ho detto io, chiedi un attimo più avanti.
1: Però diciamo che anche
0: farmacia,
1: lui,
3: a 60 anni si fa anche
1: lui. Che anche lui mi ha aiutato, perché si collegava con il mio profilo.
0: Esatto.
1: Si collegava anche lui. Quindi...
0: Sì, perché mi mandava i link e qui io purtroppo.
1: Ci hanno chiamato, ma sono 100 visualizzazioni in un'ora.
0: Sapete cosa ho vinto io? Io ho vinto il guantino, solo il guantino. Ragazzi, non ho vinto la maglietta, ma il guantino sì.
1: Va bene.
0: Allora, attenzione, rientriamo, argomento serio. Fatti gli auguri quindi a Isabella, che ieri sera è stata protagonista di questa bella serata.
2: Sì,
0: maniera...
2: ho presentato, ringrazio coloro che mi hanno chiesto di presentare, veramente una bellissima esperienza. E poi soprattutto i giovani, che meraviglia vedere le famiglie tutte insieme a festeggiare, a ballare. Veramente lo sport è una scuola di vita, non finiremo mai di dirlo, vero Manola, che lo sport è una scuola di vita, quindi esortiamo tutti i genitori a partecipare alle associazioni sportive insieme ai ragazzi, magari proprio alla pallacanestro Fabiani, e a condividere questi momenti di gioia, perché poi se i genitori sono felici lo sono anche i figli.
0: Bene, dalla regia ci dicono che è pronto un blocco pubblicitario e poi torniamo, vero? Perfetto, pubblicità e torniamo.
4: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.

0: Io però poi lascerei, questo è bellissimo, questo pezzo è meraviglioso, poi è un classico, di classici, Sara,
1: esatto.
0: Ma te lo ricordi questa
1: sì, qui? Scelta dalla nostra...
0: A tutte da Isa, persona, cioè, non questa mi sa che è il nostro regista.
1: Diamo a Cesare,
0: diamo a Peppe ciò che è di Peppe.
1: Perché ricordiamo
0: a Cesare, abbiamo già dato.
1: Auguria.
0: Auguria oggi a Erasmo e poi
1: ad Antonio.
0: Esatto.
2: Chi è Antonio?
0: Attenzione, l'ha fatto.
1: Esatto,
0: è stato l'omaggio musicale per Isabel.
1: Che è il tuo compleanno.
0: Ma già, ragazzi, ma a un certo punto, ragazzi, voi avete praticamente una cattiva, diciamo, abitudine a toccare i microfoni.
1: Non toccate,
0: se no gracchiano, lontani dai microfoni.
3: Comunque io adesso voglio dire, sta girando una fotografia mia e di Gerardo dove io lo abbraccio.
0: Dopo
3: però si potrebbe fraintendere. Io dico che essendo stata catechista 4 anni non ho nulla a che fare con le sue cose private.
0: Mamma mia,
2: prendere distanza.

0: onda che ti resta dentro.
1: Ma è il sound che resta dentro perché ovviamente c'è stata la scelta per la festeggiata, no?
0: Esatto, esatto, dal nostro regista. Sì.
1: Peppe Destra, che ringraziamo.
2: Ma abbiamo parlato di magliette, ma l'avete vista la maglietta di Peppe Destra?
0: Grandiosa,
2: Halloween Party 95.
1: No, siamo sul vintage proprio pesante. Oh, parliamo di appuntamenti, che visto che la trasmissione è cosa succede in città, il focus è questo, e allora via presidente, ora tocca a lei, eh?
2: Allora chi parte con oggi, no? Oggi. Delle festività in onore di Sant'Antonio.
1: Certo, certo.
2: E quindi abbiamo a Castellone oggi la la solenne processione alle 19:30 con le varie. Oh, scusate, ho toccato il microfono.
0: Non devi toccare il microfono.
1: Non va toccato mai.
2: E poi a seguire un appuntamento musicale sul Sagrato della Chiesa con i Messaggeri di Pace. Questo a Castellone oggi dalle ore 19:30 in poi. Poi c'è sempre le festività in onore di Sant'Antonio con Maranola, che oggi è il santo patrono, quindi di fatto Marano ha diversi santi patroni,
0: esatto.
2: Luca, San Michele,
0: Sant'Antonio, Erasmo e Giovanni.
1: Quanti patroni?
2: È una marea. E quindi oggi c'è festa sul ovviamente le varie processioni, eccetera, eccetera. E poi ci sono stand gastronomici e l'iniziativa del grande Liscio in piazza.
0: Ah, Liscio e Buffo.
2: Poi Liscio continuiamo con Annibale.
1: Andiamo 12, 13, 14 giugno 2026, giornata europee dell'archeologia, tomba di Citerone a Formia, sabato 13 giugno 2026 dalle 9:30 alle 12:30. Ci sono visite guidate con quindi le guide che vi accompagneranno in questo percorso così importante di un elemento così importante della nostra cara e amata città.
2: E dobbiamo salutare il nuovo sovrintendente, che è il dottor 40.
1: Oh, salutiamo quindi il dottor
0: parente,
1: 40.
0: Parente.
3: Abbiamo scoperto che c'è una lontana parentela.
1: Addirittura, vedi, ma non è venuto però qui in studio.
0: Perché lei lui sovraintende.
1: Allora lo inviteremo sicuramente.
3: Anche con Federico 40.
1: Bene. Tutti 40, insomma, si stanno moltiplicando. 80.
0: Pensa, anche con 40 pasticceria 40.
3: Anche sì, Milano c'è una via 40.
1: Esatto. Vero.
0: Anche con 44 gatti.
3: Sì, cioè,
0: bellissimo.
3: In fila per tre con il resto di due.
1: Attenzione, continuiamo con gli eventi, cara Isabel.
0: Vai.
3: Allora, dall'11 giugno è partita questa gli spettacoli finali 25-26 di Teatrando si impara, la scuola di teatro Bertolt Brecht. Quindi tutti gli allievi di questa scuola si esibiranno l'11, il 16, il 17, il 19, il 20 e il 7 luglio presso il teatro Iqbal Masih a Via Vitruvio 342. E quindi gli operatori che si affiancano a Maurizio Stammati sono Chiara Laudani, Anna Maggiacomo, poi c'è Roberto Zottola, Sara Petrone, Rinaldo Di Marco, l'ufficio stampa è Simona Gionte, la direzione artistica ovviamente è di Maurizio Stammati. Quindi andiamoli a vedere perché
0: tutti a
3: meritano
0: teatro,
3: perché
0: tutti
3: Maurizio
0: a
3: è un grande attore di teatro e regista.
1: Allora un attimo solo, ci spostiamo dal territorio ma non andiamo molto lontano, perché io alla fine sono il direttore artistico,
0: esatto,
1: dell'evento. Quindi
3: di
1: volevo
3: tutto.
1: Ricordare che c'è stato qualche giorno fa, a Campo di Mele, perché
0: di
1: io
0: Mele.
1: Voi avete invitato, ma adesso io non faccio più la radio, sono il direttore artistico, io secondo
0: dell'evento
1: volevo ricordare che c'è stato, insomma,
0: Sant'Onofrio ieri 12 giugno, Sant'Onofrio, uno dei compatroni del paese, del mio paese,
1: esatto,
0: dove sono l'altro è San Rocco
1: e
0: Sant'Onofrio,
1: dove sono direttore artistico, volevo ricordare, perché sennò dici che sta a fare questo qua, uno
0: ci sta per ricordare queste cose,
1: ci sto per ricordare poi questi eventi, attenzione.
0: E allora andiamo sabato 13 giugno, artisti, pittori, poeti a Gaeta ed a Mola di Gaeta, proiezione del documentario artistico di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata alla Corte Comunale di Formia, via Vitruvio 190, sabato 13 giugno alle ore 19:30.
1: Bene, continuiamo con gli eventi. Continua Isabel.
2: 13 è finito.
0: Passiamo al 14.
1: Rassegna Sentieri d'Arte 2026, incontro con l'autore, poesie a penna e matita. Si tratta di Giuseppe Napolitano, letture di Irene Vallone. Domenica 14 giugno, quindi domani alle ore 18.
0: Dove?
1: Allora, si tratta della Palazzo Comunale.
0: Sì, allo spazio. dispositivo del punto Iatto. Dalla nostra Palma Aceto.
1: Bene.
0: La salutiamo?
1: Salutiamo Palma, assolutamente. Vai.
3: E tutta l'associazione Coine Salotto Culturale.
2: Bene. Esatto, che condivide le stanze con la Proloco.
1: Certo, esatto.
2: Poi c'è, però prima di questo c'è l'appuntamento.
1: Qual è l'appuntamento?
2: L'appuntamento
0: possiamo mettere anche
2: è il gonfalone della bandiera,
0: ragazzi,
2: di San Giovanni.
0: Quasi fermano gli orologi.
2: Fermiamo tutto perché abbiamo fatto la festa di Sant'Erasmo.
0: Abbiamo fatto la festa di Sant'Onofrio.
2: Stiamo facendo
0: la festa di Sant'Antonio.
2: Adesso si parla domani a mezzogiorno, sì. Orario classico
1: anonimo.
2: C'è l'esposizione del gonfalone di San Giovanni.
1: Famosa
2: Battista.
1: Bandiera San Giovanni, no? Esatto.
2: E quindi praticamente alle 12 ci sarà la messa di esposizione di questo gonfalone, sì. Con i fuochi di artificio. Ecco. Quindi della pirotecnica Peppe Luca e figli.
1: Hai fatto bene a ricordarlo, così chiudo tutto.
0: Peppe Testa, no. Invece Peppe Luca.
2: No, Peppe Luca.
1: No, hai fatto bene a ricordarlo, perché così chiudo tutto, i cinesi per i cani, esatto, insomma, ho paura per i fuochi, okay. Che saranno sempre forti per onorare il nostro santo patrono, perché sappiamo che Formia ovviamente ha due santi patroni.
0: Esatto.
1: Sant'Erasmo, che abbiamo festeggiato e onorato, e San Giovanni.
0: Facciamo auguri a Erasmo,
1: è chiaro. Altri appuntamenti.
3: Continuiamo. Vai. Allora, passiamo ai saggi delle scuole di danza.
2: Perché
3: qui
2: salutiamo sempre, perché loro partecipano al nostro carnevale.
3: Al nostro carnevale, sono bravissime, veramente grande creatività per le coreografe e per le danzatrici. Anche sui costumi, grandi scenografie.
0: Scusa Isabel, quest'anno anche io e lui faremo un carro.
3: Ah, benissimo, non vediamo l'ora di vederlo.
2: Come si chiamerà?
0: Carro Ponte.
3: Allora. Ora partiamo con Lina Villa, Fitness and Friends presenta saggio spettacolo 19 giugno ore 21, dove, per tornare in tema, alla palestra Fabiani di Formia con ingresso libero. Mi raccomando, non mancate, ore 21 19 giugno. Poi c'è il 20 di giugno, c'è il saggio spettacolo 2026-5 dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Gimnasia Sporting Club. Quindi loro ci aspettano sabato 20 giugno alle ore 19, sempre alla palestra Fabiani di Formia con ingresso libero. Quindi mi raccomando, non mancate.
1: Sempre per quello che riguarda il 20 di giugno, la 24esima festa per lo sport, Campo Sportivo Penitro con l'Istituto Geometri Tallini. Sabato 20 giugno, ore 18, le finali del 15esimo torneo Città del Golfo. Alle 20, apertura degli stand gastronomici. Siamo a Penitro, quindi Fabiani di Formia. Alle 21, premiazione con la presenza del sindaco Gianluca Taddeo, e ancora alle 21:30 spettacolo musicale con le note di Nicky's Band. Ore 22, giochi di fuochi pirotecnici. L'ingresso ovviamente è libero e vi aspettiamo a Penitro. Per quello che riguarda, c'è un scambio di occhiali che è incredibile. Quello che riguarda gli appuntamenti, poi continua il nostro Jerry, ecco.
0: Esatto, allora ricordiamo il 20 e il 21 giugno all'interno del centro dell'Orlandi Shopping Center c'è Orlandi Fantasy World, un progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Dal sabato dalle 15 alle 20, la domenica dalle 10 alle 20, al primo piano dell'Orlandi Shopping Center, cultura immersiva, Orlandi Fantasy World.
1: Bene.
0: A seguire sempre il 21 giugno alla Corte Comunale alle 21 c'è la festa della musica.
1: La festa della musica, ragazzi.
0: Un concerto di chi?
1: Non lo so,
0: del complesso bandistico di Umberto Scipione, Città di Formia, e del coro polifonico Coralia.
3: Da chi sono diretti?
0: Sono diretti Alfonso Priori, dirige
3: Coralia.
0: Lo sapevi,
3: Ho detto,
0: la prendo in castagna. Che non è Alberto.
3: Giammai.
0: E invece il complesso bandistico dal direttore Filippo Di Maio.
1: Bene.
0: Chiudiamo
2: per il 21 con Appia Regina Viarium, Formia, il Masoleo di Cicerone. Domenica 21, appunto, visite guidate dalle 19:30 alle 12:30 presso la tomba di Cicerone, in via Cicerone, appunto. E quindi la visita è totalmente gratuita, credo, e c'è anche una degustazione dei prodotti dell'antica Roma. Quindi per prenotazione ci sono dei numeri di telefono, ne diamo uno: 328 65 358 30 30. Credo che ci sia anche la Formiana Sax qui, sì. E quindi sì, con Tommaso Bosco, che salutiamo.
0: E Mario, ma ci sarà il biscotto di Cicerone?
2: No, non credo che ci sia il biscotto di Cicerone. C'è una pericicero, quindi sarà
0: una pericicero.
2: Non sarà dolce, ma sarà salato.
0: A pericicero pro domo suo.
1: Allora, visto che praticamente di parlato ne abbiamo avuto tanto, adesso un po' di musica, così.
0: Di grande musica.
1: Grande musica, ovviamente. Solo grande. Baker, put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my Baker.

0: Un altro pezzo di storia con Ma Baker, meravigliosa, Bonnie M, qui su Radio Forni.
1: Quante volte hai ballato con questo?
0: L'ho fatto quasi a mo' di radio, quasi a mo'
2: quasi.
1: Hai dei ricordi particolari?
2: Sì, ho dei ricordi bellissimi. Volevo dire che io volevo raccontare questo fatto che io non ho mai bevuto lo spritz. E voi mi avete insegnato a bere lo spritz.
0: Diventata alcolizzata. lei pensava fosse una bevanda.
1: A proposito di spritz, volevamo ricordare un altro evento.
0: Questo spritz sempre in giro, mamma mia.
1: Volevo ricordare un altro evento.
0: Sì.
1: Il 17 giugno.
0: Vai.
1: A Bollicine,
0: dove Isabella sarà lì con il suo spritz.
1: Sì,
0: prima
1: lei è praticamente in prima linea perché sarà in accoglienza.
0: Perché ricordiamo che
1: Bollicine d'Italia,
0: lo spritz si fa con le bollicine.
1: Villa Irlanda quest'anno a Villa Irlanda vi aspettiamo tutti. Bollicine d'Italia organizzata dall'associazione Vivi Mare con il patrocinio della Regione Lazio e di Arzial, mercoledì 17 giugno alle ore 20. Bollicine d'Italia.
0: Bene, allora tutti quanti pronti per degustare queste bollicine. 40, come dicevo, sarà in prima linea per utilizzare le bollicine per lo spritz. Nel frattempo però c'era una gag
1: durante l'intervallo musicale.
0: Esatto.
1: Cioè, il presidente ha detto ci facciamo un surf.
0: Esatto, facciamo un surf.
1: Andiamo a Bindice a fare il surf. Il surf
0: era il selfie. Vabbè, ogni tanto capita di scivolare. Invece per quanto riguarda ti domandavano sempre come hai ottenuto questa maglietta. E poi soprattutto quando di giorno, di notte.
1: Questo risultato.
0: Di notte.
1: Viaggia più veloce di notte.
0: Ti confesso che anch'io il Bontino l'ho vinto di notte.
1: Di notte l'hai vinto.
0: Ma è arrivato la mattina. Però...
2: Adesso riparliamo con Manola un momento. Così,
1: sì, a volte ritornano.
0: Piano,
1: non toccare,
2: io volevo dire una cosa.
0: Non toccate però.
2: Che invece io non ho mai bevuto l'acqua.
0: No! l'acqua. Ma pensavo fosse praticamente analcolico, lo beve come quei cocktail, quelli. Invece spritz. Ma mi sento un po' strano e te credo. Insomma. Anche perché a volte
2: lo
0: fanno
2: anche. Ma io ero abituato a bere solo prosecco.
0: Esatto, è anche carico a volte. Esatto. Quindi. Vabbè, dai, allora.
1: Invece Manolo ha scoperto l'acqua. Acqua liscia.
0: Va bene, allora continuiamo a parlare con lei invece.
2: Sì,
0: di
2: allora stavamo dicendo ieri appunto che questa è stata la prima festa che voi avete organizzato, no?
1: Ma non sarà l'ultima, naturalmente.
2: Fabiani Pallacanestro Formia, e appunto stavate dicendo col presidente Gino Odone di questo desiderio di condividere tutti insieme. Quindi come è nata questa idea di fare questa festa?
3: Vabbè, l'idea è nata anche perché c'è stata questa fusione tra la Jumbo Basket e la Fabiani Formia, e quindi adesso sarà solamente Fabiani, Pallacanestro Fabiani.
2: Ho capito. Senti, quindi i ragazzi come hanno preso queste new entry dei capi allenatori? Bene?
3: Ma bene, ma i ragazzi basta che giocano a pallacanestro, va bene tutto. Così.
2: Ma io solo, la domanda che ti faccio, quindi voi fate anche pallacanestro over 50?
3: Noi facciamo tutto!
1: Ma l'abbiamo detto prima, ragazzi, il presidente si è andato ad allenare, è venuto in ritardo perché è andato a correre sulla spiaggia insieme a Giulio, perché c'è questo torneo over 50.
2: Quindi che sand estate... basket?
1: No, sand basket, lui è andato a correre perché tipo Rocky, non quando si era
2: sulla spiaggia.
1: Perché
2: sì, grandi prestazioni.
1: C'ha problemi ai talloni, quindi sull'asfalto non può correre. Quella preferisce la sabbia che ammortizza meglio.
2: Bravo.
0: La forma fisica non è il forte dei presidenti in generale.
3: Comunque, anche un gruppo di amatori che si allenano il lunedì e il mercoledì. Quindi
0: siamo
3: chi si volesse iscrivere per il prossimo anno, abbiamo anche il gruppo degli amatori. E possono sfogare così la loro giornata lavorativa.
1: Anche noi abbiamo un gruppo di amatori.
0: Esatto.
2: Sicuro con questa maglietta.
1: Per sfogare. Anche noi sfoghiamo.
2: Tu sfoghi parecchio.
0: Anzi, facciamo
2: la notte.
0: Potremmo fare
1: tu condividi, amico, condividi
0: sempre. Condividere, attenzione.
1: In che senso? Condividi il mio pensiero,
0: i tuoi video, quelli che mi passi. Li condivido. Io vai chiaro. No, perché
1: comunque il nostro video viaggia nell'etere.
0: Sono un po' po' invidioso della tua maglietta, per cui avendo vinto soltanto
1: il guantino,
0: io regalerò il guantino, magari apriamo un concorso, regalo il guantino per vincere la maglietta di Jerry. No, ma per arrivare a lui bisogna lavorare la notte.
3: Ma lui è un professionista.
1: Certo. Sì, sono professionista. Esatto. Comunque mi devi aiutare, se vinceremo, se vinceremo il costume,
0: il costume
1: te lo regalo.
0: Grazie.
1: Lo
0: regalo. Ti ricordi il port cross, quelli di una volta?
1: Ma
0: quelli,
1: sì. Cioè,
0: quelli là.
3: Però,
0: mi piacerebbe avere quello.
3: Io sono curiosa, com'è il costume?
1: Il costume è slim. C'è presente il Magic Hall?
0: Allora, come al solito, la trasmissione
1: sta degenerando.
0: Degenera sempre, ha sempre, diciamo, molto di.
3: E io vi riporto sempre in riga.
0: Esatto, c'è il sangue, il profano.
3: Signorina
0: sempre,
3: Rottermeier.
0: C'è sempre questa,
3: l'acqua santa.
0: Questa doppia faccia.
1: La catechista. Della
0: trasmissione,
1: esatto.
0: La catechista vicino a questa maglietta.
1: Mi ha rinnegato.
0: Allora, per coloro che vogliono vedere la maglietta, perché in tanti mi stanno chiamando e ma dove è possibile? Sulla pagina Prologo. Lì c'è proprio.
3: C'è tutto sulla pagina Prologo.
1: Oppure c'è una firma maglietta. A 10 minuti al bar,
0: io praticamente ho chiesto proprio al presidente: è possibile postare questa maglietta? Mi ha detto subito no, per me era un sì.
3: Esatto. Però ricordiamo ragazzi, che noi abbiamo aperto un canale Cosa succede in città, B-Side 40. E potete trovarlo su YouTube. Ci sono dei video che abbiamo iniziato a girare con professor Perrone, insieme a Gerry Vecchia,
0: professor Gatto, che è diverso, professor Perrone. Okay. È una persona, però sono gatto, un altro.
3: Vabbè. Well, adesso noi, caro Annibale, sì. Tu sei appunto il direttore artistico
0: dell'evento in generale, quindi anche del canale. Ma io con tutti questi ruoli prima o poi andrò in galera. Perché,
1: ma tu non firmare nulla.
0: Non firmo, non ci metto il nome, sbaglio il nome. Sapete chi è il vero l'editore?
1: Firma con la sinistra.
0: Sapete chi è l'editore del canale?
1: Chi è l'editore?
0: Professor Gatto. Ragazzi, è così,
1: ha detto no, non mi chiamate professor Gatto, perché mi ricorda il passato.
0: Esatto, e noi al primo appuntamento in radio che cosa facciamo?
1: Professor Gatto,
0: ti dirò di più, magari al prossimo appuntamento live dal vivo la prima persona che farò salire sul palco sarà il professor Gatto.
1: Però racconta un attimo il professor Gatto cosa fa in questa rubrica.
3: Racconta i piatti del nostro territorio,
0: esatto.
3: E quindi con la sua i suoi, diciamo, l'organizzazione di eventi di alta classe, sì, che lui porta in giro per il territorio, e si chiamano infatti Aria di Mare e
1: Profumo di Vino.
3: Ecco, l'abbiamo anche tradotti, tra l'altro la pagina YouTube ha anche la traduzione in inglese, perché noi vogliamo essere internazionali, come dice Cesare Cremonini, noi siamo nel mondo, siamo cosmopoliti.
0: Air or Sea. E poi profumo
3: and fragrance, scent of
0: wine.
1: Mamma mia,
0: ma no, veramente sono cose che mi emozionano.
1: Comunque
0: grazie,
1: io volevo
0: Gatto,
1: ricordare del professor Gatto, cioè se avete l'opportunità guardatevi la ricetta, sì, di pasta cozze e peperoni.
0: Beh, fantastica.
3: Sì, è vero.
1: È una, mi ha sorpreso.
3: E anche telline e fagiolini.
1: Fantastica. Telline e fagiolini ci sono.
0: Vabbè, attenzione, allora, non so quanto manca per i saluti, io do 5 minuti.
1: Facciamo l'ultima pausa musicale o no?
0: Ma io direi sì.
1: Regista,
0: io direi
1: facciamola.
0: Sì, assolutamente. Sì, il nostro regista ci cerca una bella canzone, così siamo.
3: Ci pensa lui.
0: Ci affidiamo, esatto, assolutamente alle mani.
1: Un Tony Pitoni?
0: Ma no, ci pensa Peppe. Allora, praticamente musica e poi noi torniamo per i saluti finali qui su Radio
1: Formia.
0: Ricordatelo ogni tanto, no?
1: Come?
0: Senti qua.

0: qui per la parte finale della trasmissione. Annibale Grasso, Gerry Vecchia, Mario Persico,
1: no,
0: Manola.
1: I nomi no, i nomi no. No, siamo, dire, no, ah, siamo a rischio querela, ragazzi.
0: Scusami, Gerry, ma tu non sei avvocato?
1: No, mi hanno radiato.
2: Esatto, lui è radiato.
0: Scusa, noi siamo tutelati perché abbiamo un commercialista e un avvocato.
2: Non c'entra niente.
1: Io a me hanno radiato dalla radio. A me hanno radiato dalla radio, pensate. No, ma che tu, non abbiamo niente. Allora,
3: comunque, durante l'intermezzo, parlando con Manola, mi diceva che questa canzone gli ricorda il suo primo bacio. Dove lo ha dato?
2: Sembra a Santa Maria della Noce,
3: esatto. In macchina con un uomo che non era Mario. Chiaro, andiamo, questo è lo scoop.
2: Lo scoop era questo.
3: Santa Maria della Noce, Cool and the Gang.
2: Pensa che ballava
3: solo il bacio.
4: Solo Pira di Stelle.
3: Sì, l'hanno fatto vedere le stelle.
0: Guardate che mentre si balla, i baci riescono bene.
2: Ma non erano quelli di Mario, però. Esatto. Questo, il senso è questo, dai.
3: Esatto. Vabbè, allora, siamo in chiusura, ragazzi. Sì. Vai, Annibale.
2: Allora, perfetto. Ancora così.
3: Ci hanno venduto,
2: Professor
3: Gatto.
2: Grazie, allora. Grazie.
3: Ha chiamato il professor Gatto.
2: Professor Gatto pure ha detto
3: querele. No, perché?
2: Sì. Querele a Gogo. Grazie, è stata una trasmissione come al solito divertente, esplosiva, piena di brio. Speriamo di aver regalato qualche sorriso ai nostri amici. Ringraziamo il presidente Mario Persico, che come al solito è qui presente per raccontare gli eventi della città e non solo. Raccontiamo il nostro.
5: Certo, saluta.
6: Ciao. Grazie a tutti.
2: Grazie Mario. Ringraziamo l'ospite Manola che ha rappresentato
3: SD
4: Fabiani
3: Madonna, pure
2: ricordando ancora una volta il compleanno della nostra cara Isabel. Tanti auguri ad Isabel.
4: Grazie, auguri. Io festeggio allora, fino a domani, poi basta, perché
2: il presidente dei presidenti Gerardo Vecchia, che è qui, ho fatto nome e cognome, esatto. Quindi querelatelo pure, e il direttore artistico dell'evento, nonché degli eventi in generale, lo dico Annibale Grasso.
3: Un ringraziamento a Peppe Testa,
4: Peppe Testa, un abbraccio
3: ad Erasmo.
6: Erasmo Marciano,
4: Erasmo Marciano, un abbraccio grandissimo.
2: Grazie a tutti.
4: Da tutti quanti.
7: Egoista, certo. Perché no?

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Due feriti in uno scontro tra uno scooter e una Peugeot ieri a mezzogiorno a Spigno Saturnia sulla superstrada nelle adiacenze del centro di autodemolizioni Grieco. La Peugeot l'ha avuto un motociclista di 29 anni di Roccasecca in provincia di Frosinone che soccorso inizialmente dagli operatori sanitari del 118 è stato successivamente trasferito in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma dove è ricoverato per fratture multiple. Nell'incidente è rimasta ferita però in maniera più lieve anche la sua fidanzata, una 29enne pure di Roccasecca, che era sul sellino posteriore dello scooter ed è stata accompagnata in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero di Formia. È rimasto illeso invece il conducente della Peugeot, un 35enne di Pontecorvo. Notevoli danni riportati dai due mezzi dopo il violento impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Minturno che hanno eseguito accertamenti per la ricostruzione della dinamica del sinistro e le relative responsabilità. Il traffico regolato dalla polizia locale ha subito rallentamenti nella zona molto frequentata da auto e moto. I carabinieri della stazione di Sperlonga hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, per lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Inoltre è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi a accertamenti alcolemici e tossicologici. I carabinieri sono intervenuti in seguito ad una segnalazione giunta al 112 relativa ad un'auto che percorreva le strade cittadine ad alta velocità. Intercettato il veicolo e intimato l'alt, il 25enne che era al volante della vettura si è scagliato contro i carabinieri opponendo resistenza. Prima di essere bloccato ha recato lievi lesioni ad uno dei militari. Condotto presso la stazione di Sperlonga per gli accertamenti, il 25enne ha continuato a mantenere un comportamento non collaborativo rivolgendo ai militari gravi minacce. È intervenuto sul posto il personale del 118 che ha accompagnato il 25enne presso l'ospedale di Fondi dove però si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell'eventuale stato di alterazione d'alcol o stupefacenti. È stata pubblicata la graduatoria finale del bando Lazio Digital, iniziativa della Regione Lazio che su spinta dell'assessore al turismo, sport, ambiente e transizione energetica Elena Palazzo mette a disposizione 2 milioni e 400 mila euro per sostenere i comuni del Lazio nella realizzazione di progetti di promozione e valorizzazione digitale del territorio, un modo nuovo e decisamente più attuale per raccontare il Lazio, ha sottolineato l'assessore Elena Palazzo. Con questo intervento la Regione Lazio investe concretamente sul futuro dei nostri territori. La digitalizzazione rappresenta oggi uno strumento imprescindibile per valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e turistico dei piccoli borghi e delle aree interne, consentendo loro di raccontarsi con linguaggi moderni e di raggiungere un pubblico sempre più ampio in Italia e all'estero. Il nostro obiettivo, ha aggiunto l'assessore regionale Elena Palazzo, è mettere luoghi, fatti di tradizioni antiche e storia millenaria nelle condizioni di competere a livello nazionale e internazionale attraverso una comunicazione innovativa, efficace e capace di intercettare i nuovi flussi turistici. Investire nella trasformazione digitale significa rendere più attrattivi questi territori, rafforzarne l'identità e creare nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. Con il bando Lazio Digital, ha concluso l'assessore Palazzo, confermiamo la volontà della Regione di accompagnare i comuni in un percorso di innovazione che non cancella le tradizioni, ma anzi le valorizza attraverso gli strumenti del presente. È un investimento da 2 milioni e 4 di euro che guarda al futuro e punta a rendere i nostri borghi sempre più protagonisti dello sviluppo turistico del Lazio. Cambio al comando della Guardia Costiera di Ponza, dove il tenente di vascello Gianluca Caputo subentra al parigrado Dario Nicosia. C'è stata una cerimonia di passaggio di consegne presso l'ufficio circondariale marittimo di Ponza, alla presenza del comandante della cabina di porto di Gaeta, Felice Monetti. Il tenente di vascello Dario Nicosia ha ceduto il comando al parigrado Gianluca Caputo, 31 anni, originario di Taranto e proveniente dalla direzione marittima di Ravenna, dove ha ricoperto diversi incarichi di rilievo. Il comandante Dario Nicosia, anche egli originario di Taranto, ricoprirà invece un nuovo incarico presso il reparto piani e operazioni del Comando Generale del Corpo delle Capitanie di Porto. Recentemente decorato con la medaglia d'oro al merito dell'ambiente, ha concluso il proprio incarico dopo 3 anni di intensa attività alla guida del presidio isolano. Nel corso del suo comando ha assicurato continuità operativa, consolidando le sinergie esistenti e creandone di nuove, come nell'ambito dell'accordo quadro con l'Università della e il progetto Spiagge Serene della Regione Lazio insieme ad ASL e OPI Roma. Smarrisce in mare a Sperlonga la fede nuziale mentre gioca con la figlia a pallavolo, ma dopo lunghe e infruttuose ricerche riesce a ritrovarla in serata grazie all'intervento di 2 volontari di una struttura Onlus pescarese di ricerca con il metal detector di oggetti smarriti. È accaduto sul litorale di Sperlonga, nello specchio d'acqua antistante il lido L'Oasi, dove una signora di Itri, Michela Ruggeri, ha smarrito nella tarda mattinata poco dopo le 13 mentre giocava a pallavolo in acqua con la figlia Giulia, la fede nuziale della mamma Enza, scomparsa a Itri il 2 aprile scorso, un anello di grande valore affettivo che la signora Michela, con l'aiuto anche di amici e di personale del Lido, ha cercato inutilmente in acqua e quando aveva perso ogni speranza di ritrovarlo, le è venuta in aiuto un'amica di Itri, Giulia Lorello, pure presente sul litorale sperlongano, che si è messa alla ricerca su internet di forme di aiuto specifico per il ritrovamento dell'anello in acqua. L'occasione l'ha fornita per la singolare emergenza, la SOS Metal Detector Nazionale ODV Terzo Settore RANS di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, presieduta da Luciano Diletti, fondatore con Sonia Pellegrini della struttura Onlus, che collegata con tutta Italia ha attivato 2 volontari, Flavia Matrullo di Itri e Marco Marrocco di Fondi. Questi ultimi sono arrivati più tardi sul litorale sperlongano e dopo una lunga ed elaborata ricerca in acqua con i Metal Detector sono riusciti finalmente a ritrovare nella tarda serata, nella spiaggia illuminata alla luna, l'anello nuziale e da riconsegnarlo alla signora Michela, che ormai aveva perso tutte le speranze e che felice ha espresso tutta la sua gratitudine ai volontari dell'organismo che persegue senza scopo di lucro servizi con finalità civiche, sociali, storico-culturali e ambientali in tutta Italia. La CGIL e la UIL Funzione Pubblica del Lazio hanno ottenuto un primo importante risultato a tutela dei lavoratori con il provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio delle dogane di Gaeta, che dispone l'obbligo tassativo di indossare le mascherine di protezione respiratoria di categoria FFP3 per tutto il personale dell'agenzia impegnato nelle attività operative di verifica, controllo e presidio. È un primo segnale concreto dopo le note di protesta delle scorse settimane. L'atto infatti recepisce appieno lo spirito costruttivo, analitico e propositivo delle formali segnalazioni unitarie presentate dalle organizzazioni sindacali. Ma oltre alle mascherine c'è una richiesta più ampia di monitoraggio del porto. CGIL e UIL sottolineano come sia urgente agire sulla matrice ambientale attraverso un controllo scientifico e oggettivo della qualità dell'aria nell'area di banchina. Non è più rinviabile la definizione dei reali livelli di inquinamento cui il personale è sottoposto durante le operazioni di sbarco, poiché il personale dell'ufficio delle dogane di Gaeta svolge quotidianamente un ruolo strategico delicato e di fondamentale importanza all'interno dello scalo portuale. Le donne e gli uomini dell'agenzia agenzia garantiscono senza sosta la regolarità, il controllo doganale, conclude la nota sindacale, la sicurezza fiscale e la legalità di tutte le complesse operazioni commerciali che transitano per il porto di Gaeta. Sono 49 i candidati ammessi al concorso per un posto a tempo indeterminato di dirigente tecnico da assegnare al settore ambiente e tecnologia, urbanistica e attività produttive e lavori pubblici del comune di Minturno. Un bando che è stato oggetto di forti polemiche con la nota inviata al presidente del Consiglio Comunale Massimo Signore all'anticorruzione e la successiva richiesta di Consiglio Comunale sull'argomento da parte di 6 consiglieri di opposizione, Pino D'Amici, Francesco La Rocca, Massimo Moni, Nicolò Graziano, Mino Bembo e Barbara Sardel, che hanno presentato una mozione con cui si chiedeva un maggiore approfondimento. La stessa mozione ha trovato soltanto 8 consensi, i 6 consiglieri di minoranza e 2 di maggioranza, Massimo Signore e Maria Di Girolamo, contro i 9 dei consiglieri di maggioranza. Un punto che è stato discusso per oltre 2 ore, con diversi interventi dei vari componenti del consesso civico. La procedura comunque va avanti, tanto che il responsabile del servizio, Giuseppe Di Micco, ha approvato una determina con cui ammette con riserva i 49 aspiranti dirigenti tecnici. La procedura concorsuale prevede soltanto esami, ma l'accertamento dei requisiti generali e specifici, frustrati con autodichiarazione, sarà valutato all'esito dell'eventuale assunzione in servizio. Torna a Formia dal 17 luglio al 7 agosto l'atteso appuntamento con il Festival del Teatro Classico, giunto all'11ª edizione. 6 spettacoli di rilievo artistico nell'ormai tradizionale suggestiva cornice dell'area archeologica di Caposele. Il festival, inaugurato nel 2016, è prodotto dal Comune di Formia con la direzione artistica di Vincenzo Zingaro e la collaborazione dell'Associazione Culturale Castalia, compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura e del Teatro Arcobaleno. Il 17 luglio l'inaugurazione con Truculentus di Plauto, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro, con Annalena Lombardi, Piero Sarpa, Giovanni Ribò, Rocco Militano, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Maurizio Castè e Paolo Oppedisano. Apre il festival uno dei capolavori della commedia latina. È la storia di una bellissima prostituta che abilmente tiene in pugno tutti gli uomini che ruotano attorno alla sua casa, tipici caratteri della comicità plautina che gareggiano fra loro per acquisire i favori della donna. L'originale riscrittura di Vincenzo Zingaro dona nuova vita alla commedia, ambientando la vicenda alla fine degli anni 30 in Sicilia, creando un affresco storico di grande impatto emotivo. Sabato 25 luglio poi toccherà a Odissea, Il mio nome è nessuno, tratto dall'opera di Omero, per l'adattamento di Benedetta Nicoletti e Francesco Polizzi, la regia dello stesso Francesco Polizzi. Giovedì 30 luglio, Medea da Euripide e Seneca, adattamento e regia di Nicasio Anselmo. Sabato 1 agosto, Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway per la regia di Sebastiano Somma, con lo stesso Sebastiano Somma interprete insieme a Cartisia Somma. Martedì 4 agosto, Antigone, cronache di un teatro di guerra tratto da un'opera di Sofocle, adattamento di Luca Simonelli e Giuseppe Pambieri, per la regia di Lia Tanzi. Quindi la conclusione venerdì 7 agosto con Il misantropo di Molière, ovvero Il sogno di Alceste, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Enza Campino per la rassegna Libri sulla cresta dell'onda e Antonia De Francesco, che parlerà in particolare dell'associazione culturale Amelis, che ha inaugurato il primo CHAC in collaborazione con gli amici dell'associazione italiana Persone Down Sud Pontino per le riprese di Parlami.
5: Radio Formia informa.
4: Il giovane e talentuoso pallamanista gaetano Salvatore Di Tucci è stato convocato in nazionale per i prossimi europei Under 17 di Beach Handball, pallamano sulla sabbia, che si disputeranno dall'1 al 5 luglio a Zagabria in Croazia, che già ha ospitato la settimana scorsa i mondiali senior. Un riconoscimento importante per il giovane talento classe 2010 del Gaeta Sporting Club, protagonista alla Calise Cup e nelle finali nazionali indoor Under 16 come portacolori del Cus Cassino. Presente nella lista dei convocati per gli europei anche Leonardo Livoli, ex HC Fondi, attualmente in forza all'Albatro Siracusa. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
2: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina, nel centro cittadino, circolazione tutto sommato scorrevole, ad eccezione dei rallentamenti in Viale La Marmora e Viale 21 Aprile nei due sensi di marcia, e in via Don Carlo Torello, tra Piazza Aldo Moro e la rotatoria per strada Piccarello, anche in questo caso in entrambe le direzioni. A Borgo Piave, consuete code sulle varie strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Infine, sulla statale Pontina, un veicolo in panne a causa delle code tra via dei Rutoli e via Fossignano in direzione Latina. Ci spostiamo a Frosinone, traffico rallentato su via Marco Tullio Cicerone, via Perfiuggi e via Casilina Nord, tutto all'altezza e in direzione della rotatoria di Brunella. Sulla via dei Monti Lepini, traffico rallentato tra via Quattro Strade e Galle Fioretta nei due sensi di marcia. Rallentamenti anche su via Aldo Moro e via Tiburtina in prossimità di piazzale De Matteis. Chiudiamo con i cantieri autostradali sulla 1 Roma-Napoli per interventi di manutenzione degli impianti di illuminazione. Dalle 22 di questa sera alle 6 di domani 1 luglio sarà chiuso lo svincolo di Ponte Corvo per il traffico proveniente da Roma. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ceprano. Gli stessi cantieri saranno attivi anche per le notti di mercoledì 1 e giovedì 2 luglio. Da Francesca Loiacono e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. In chiusura un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Bam bam, bambina.
1: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
2: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
1: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
3: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
1: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
2: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
4: Libera poi.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Due feriti in uno scontro tra uno scooter e una Peugeot ieri a mezzogiorno a Spigno Saturnia sulla superstrada nelle adiacenze del centro di autodemolizioni Grieco. La peggio l'ha avuto un motociclista di 29 anni di Roccasecca in provincia di Frosinone che, soccorso inizialmente dagli operatori sanitari del 118, è stato successivamente trasferito in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove è ricoverato per fratture multiple. Nell'incidente è rimasta ferita, però in maniera più lieve, anche la sua fidanzata, una 29enne pure di Roccasecca, che era sul sellino posteriore dello scooter ed è stata accompagnata in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero di Formia. È rimasto illeso invece il conducente della Peugeot, un 35enne di Pontecorvo. Notevoli danni riportati dai due mezzi dopo il violento impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Minturno, che hanno eseguito accertamenti per la ricostruzione della dinamica del sinistro e le relative responsabilità. Il traffico regolato dalla polizia locale ha subito rallentamenti nella zona molto frequentata da auto e moto. I carabinieri della stazione di Sperlonga hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, per lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Inoltre è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi a accertamenti alcolemici e tossicologici. I carabinieri sono intervenuti in seguito ad una segnalazione giunta al 112 relativa ad un'auto che percorreva le strade cittadine ad alta velocità. Intercettato il veicolo e intimato l'alt, il 25enne, che era al volante della vettura, si è scagliato contro i carabinieri opponendo resistenza. Prima di essere bloccato ha recato lievi lesioni ad uno dei militari. Condotto presso la stazione di Sperlonga per gli accertamenti, il 25enne ha continuato a mantenere un comportamento non collaborativo, rivolgendo ai militari gravi minacce. È intervenuto sul posto il personale del 118, che ha accompagnato il 25enne presso l'ospedale di Fondi, dove però si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell'eventuale stato di alterazione d'alcol o stupefacenti. È stata pubblicata la graduatoria finale del bando Lazio Digital, iniziativa della Regione Lazio che, su spinta dell'assessore al turismo, sport, ambiente e transizione energetica Elena Palazzo, mette a disposizione 2 milioni e 400 mila euro per sostenere i comuni del Lazio nella realizzazione di progetti di promozione e valorizzazione digitale del territorio. Un modo nuovo e decisamente più attuale per raccontare il Lazio, ha sottolineato l'assessore Elena Palazzo. Con questo intervento la Regione Lazio investe concretamente sul futuro dei nostri territori. La digitalizzazione rappresenta oggi uno strumento imprescindibile per valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e turistico dei piccoli borghi e delle aree interne, consentendo loro di raccontarsi con linguaggi moderni e di raggiungere un pubblico sempre più ampio in Italia e all'estero. Il nostro obiettivo, ha aggiunto l'assessore regionale Elena Palazzo, è mettere luoghi fatti di tradizioni antiche e storia millenaria nelle condizioni di competere a livello nazionale e internazionale attraverso una comunicazione innovativa, efficace e capace di intercettare i nuovi flussi turistici. Investire nella trasformazione digitale significa rendere più attrattivi questi territori, rafforzarne l'identità e creare nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. Con il bando Lazio Digital, ha concluso l'assessore Palazzo, confermiamo la volontà della Regione di accompagnare i comuni in un percorso di innovazione che non cancella le tradizioni, ma anzi le valorizza attraverso gli strumenti del presente. È un investimento da 2 milioni e 4 di euro che guarda al futuro e punta a rendere i nostri borghi sempre più protagonisti dello sviluppo turistico del Lazio. Cambio al comando della Guardia Costiera di Ponza, dove il tenente di vascello Gianluca Caputo subentra al parigrado Dario Nicosia. C'è stata una cerimonia di passaggio di consegne presso l'ufficio circondariale marittimo di Ponza, alla presenza del comandante della cabina di porto di Gaeta, Felice Monetti. Il tenente di vascello Dario Nicosia ha ceduto il comando al parigrado Gianluca Caputo, 31 anni, originario di Taranto e proveniente dalla direzione marittima di Ravenna, dove ha ricoperto diversi diversi incarichi di rilievo. Il comandante Dario Nicosia, anch'egli originario di Taranto, ricoprirà invece un nuovo incarico presso il reparto piani e operazioni del Comando Generale del Corpo delle Capitanie di Porto. Recentemente decorato con la medaglia d'oro al merito dell'ambiente, ha concluso il proprio incarico dopo 3 anni di intensa attività alla guida del presidio isolano. Nel corso del suo comando ha assicurato continuità operativa, consolidando le sinergie esistenti e creandone di nuove, come nell'ambito dell'accordo quadro con l'Università della Tuscia e il progetto Spiagge Serene della Regione Lazio insieme ad ASL e OPI Roma. Smarrisce in mare a Sperlonga la fede nuziale mentre gioca con la figlia a pallavolo, ma dopo lunghe e infruttuose ricerche riesce a ritrovarla in serata grazie all'intervento di 2 volontari di una struttura Onlus pescarese di ricerca con il metal detector di oggetti smarriti. È accaduto sul litorale di Sperlonga, nello specchio d'acqua antistante il lido L'Oasi, dove una signora di Itri, Michela Ruggeri, ha smarrito nella tarda mattinata poco dopo le 13 mentre giocava a pallavolo in acqua con la figlia Giulia, la fede nuziale della mamma Enza, scomparsa Itri il 2 aprile scorso, un anello di grande valore affettivo che la signora Michela, con l'aiuto anche di amici e di personale del Lido, ha cercato inutilmente in acqua e quando aveva perso ogni speranza di ritrovarlo, le è venuta in aiuto un'amica di Itri, Giulia Lorello, pure presente sul litorale sperlongano, che si è messa alla ricerca su internet di forme di aiuto specifico per il ritrovamento dell'anello in acqua. L'occasione l'ha fornita per singolare emergenza la SOS Metal Detector Nazionale ODV Terzo Settore RANS di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, presieduta da Luciano Diletti, fondatore con Sonia Pellegrini della struttura Onlus, che collegata con tutta Italia ha attivato 2 volontari, Flavia Matrullo di Itri e Marco Marrocco di Fondi. Questi ultimi sono arrivati più tardi sul litorale sperlongano e dopo una lunga ed elaborata ricerca in acqua con i Metal Detector sono riusciti finalmente a ritrovare una tarda serata, nella spiaggia illuminata alla luna, l'anello nuziale e da riconsegnarlo alla signora Michela, che ormai aveva perso tutte le speranze e che felice ha espresso tutta la sua gratitudine ai volontari dell'organismo che persegue senza scopo di lucro servizi con finalità civiche, sociali, storico-culturali e ambientali in tutta Italia. La CGIL e la UIL Funzione Pubblica del Lazio hanno ottenuto un primo importante risultato a tutela dei lavoratori con il provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio delle dogane di Gaeta, che dispone l'obbligo tassativo di indossare le mascherine di protezione respiratoria di categoria FFP3 per tutto il personale dell'agenzia impegnato nelle attività operative di verifica, controllo e presidio. È un primo segnale concreto dopo le note di protesta delle scorse settimane. L'atto infatti recepisce appieno lo spirito costruttivo, analitico e propositivo delle formali segnalazioni unitarie presentate dalle organizzazioni sindacali. Ma oltre alle mascherine c'è una richiesta più ampia di monitoraggio del porto. CGIL e UIL sottolineano come sia urgente agire sulla matrice ambientale attraverso un controllo scientifico e oggettivo della qualità dell'aria nell'area di banchina. Non è più rinviabile la definizione dei reali livelli di inquinamento cui il personale è sottoposto durante le operazioni di sbarco, poiché il personale dell'ufficio delle dogane di Gaeta svolge quotidianamente un ruolo strategico, delicato e di fondamentale importanza all'interno dello scalo portuale. Le donne e gli uomini della garantiscono senza sosta la regolarità, il controllo doganale, conclude la nota sindacale, la sicurezza fiscale e la legalità di tutte le complesse operazioni commerciali che transitano per il porto di Gaeta. Sono 49 i candidati ammessi al concorso per un posto a tempo indeterminato di dirigente tecnico da assegnare al settore ambiente e tecnologia, urbanistica e attività produttive e lavori pubblici del comune di Minturno. Un bando che è stato oggetto di forti polemiche con la nota inviata al presidente del Consiglio Comunale Massimo Signore all'anticorruzione e la successiva richiesta di Consiglio Comunale sull'argomento da parte dei 6 consiglieri di opposizione Pino D'Amici, Francesco La Rocca, Massimo Moni, Nicolò Graziano, Mino Bembo e Barbara Sardel, che hanno presentato una mozione con cui si chiedeva un maggiore approfondimento. La stessa mozione ha trovato soltanto 8 consensi, i 6 consiglieri di minoranza e 2 di maggioranza, Massimo Signore e Maria Di Girolamo, contro i 9 dei consiglieri di maggioranza. Un punto che è stato discusso per oltre 2 ore, con diversi interventi dei vari componenti del consesso civico. La procedura comunque va avanti, tanto che il responsabile del servizio, Giuseppe Di Micco, ha approvato una determina con cui ammette con riserva i 49 aspiranti. Dirigenti tecnici. La procedura concorsuale prevede soltanto esami, ma l'accertamento dei requisiti generali e specifici, illustrati con autodichiarazione, sarà valutato all'esito dell'eventuale assunzione in servizio. Torna a Formia dal 17 luglio al 7 agosto l'atteso appuntamento con il Festival del Teatro Classico, giunto all'undicesima edizione. 6 spettacoli di rilievo artistico nell'ormai tradizionale suggestiva cornice dell'area archeologica di Caposele. Il festival, inaugurato nel 2016, è prodotto dal Comune di Formia con la direzione artistica di Vincenzo Zingaro e la collaborazione dell'Associazione Culturale Castalia, compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura e del Teatro Arcobaleno. Il 17 luglio l'inaugurazione con Truculentus di Plauto, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro, con Annalena Lombardi, Piero Sarpa, Giovanni Ribò, Rocco Militano, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Maurizio Castè e Paolo Oppedisano. Apre il festival uno dei capolavori della commedia latina. È la storia di una bellissima prostituta che abilmente tiene in pugno tutti gli uomini che ruotano attorno alla sua casa, tipici caratteri della comicità plautina che gareggiano fra loro per acquisire i favori la donna. L'originale riscrittura di Vincenzo Zingaro dona nuova vita alla commedia, ambientando la vicenda alla fine degli anni 30 in Sicilia, creando un affresco storico di grande impatto emotivo. Sabato 25 luglio poi toccherà a Odissea Il mio nome è nessuno, tratto dall'opera di Omero, per l'adattamento di Benedetta Nicoletti e Francesco Polizzi, la regia dello stesso Francesco Polizzi. Giovedì 30 luglio Medea da Euripide e Seneca, adattamento e regia di Nicasio Anselmo. Sabato 1 agosto Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway per la regia di Sebastiano Somma, con lo stesso Sebastiano Somma interprete insieme a Cartisia Somma. Martedì 4 agosto Antigone, cronache di un teatro di guerra tratto da un'opera di Sofocle, adattamento di Luca Simonelli e Giuseppe Pambieri, per la regia di Lia Tanzi. Quindi la conclusione venerdì 7 agosto con Il misantropo di Molière, ovvero Il sogno di Alceste, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Enza Campino per la rassegna Libri sulla cresta dell'onda e Antonia De Francesco, che parlerà in particolare dell'associazione culturale Amelis, che ha inaugurato il primo CIAC in collaborazione con gli amici dell'associazione italiana Persone Down Sud Pontino per le riprese di Parlami.
3: Radio Formia informa.
2: Il giovane e talentuoso pallamanista gaetano Salvatore Ditucci è stato convocato in nazionale per i prossimi europei Under 17 di Beach Handball, pallamano sulla sabbia, che si disputeranno dall'1 al 5 luglio a Zagabria in Croazia, che già ha ospitato la settimana scorsa i mondiali senior. Un riconoscimento importante per il giovane talento classe 2010 del Gaeta Sporting Club, protagonista alla Calise Cup e nelle finali nazionali indoor Under 16 come portacolori del CUS Cassino. Presente nella lista dei convocati per gli europei anche Leonardo Livoli, ex HC Fondi, attualmente in forza all'Albatro Siracusa. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina, nel centro cittadino, circolazione tutto sommato scorrevole, ad eccezione dei rallentamenti in Viale La Marmora e Viale 21 Aprile nei due sensi di marcia, e in Via Don Carlo Torello, tra Piazza Aldo Moro e la rotatoria per Strada Piccarello, anche in questo caso in entrambe le direzioni. A Borgo Piave, consuete sulle varie strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Infine, sulla statale Pontina, un veicolo in panne a causa delle code tra via dei Rutoli e via Fossignano in direzione Latina. Ci spostiamo a Frosinone, traffico rallentato su via Marco Tullio Cicerone, via Perfiuggi e via Casilina Nord, tutto all'altezza e in direzione della rotatoria di Brunella. Sulla via dei Monti Lepini, traffico rallentato tra via Quattro Strade e Galle Fioretta nei due sensi di marcia. Rallentamenti anche su via Aldo Moro e via Tiburtina in prossimità di piazzale De Matteis. Chiudiamo con i cantieri autostradali sulla 1 Roma-Napoli per interventi di manutenzione degli impianti di illuminazione. Dalle 22 di questa sera alle 6 di domani 1 luglio sarà chiuso lo svincolo di Ponte Corvo per il traffico proveniente da Roma. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ceprano. Gli stessi cantieri saranno attivi anche per le notti di mercoledì 1 e giovedì 2 luglio. Da Francesca Loiacono e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. In chiusura un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
4: Guarda, non c'è in giro un'anima.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria se respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. Due feriti in uno scontro tra uno scooter e una Peugeot ieri a mezzogiorno a Spigno Saturnia sulla superstrada nelle adiacenze del centro di autodemolizioni Grieco. La Peugeot l'ha avuto un motociclista di 29 anni di Roccasecca in provincia di Frosinone che, soccorso inizialmente dagli operatori sanitari del 118, è stato successivamente trasferito in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove è ricoverato per fratture multiple. Nell'incidente è rimasta ferita, però in maniera più lieve, anche la sua fidanzata, una 29enne pure di Roccasecca, che era sul sellino posteriore dello scooter ed è stata accompagnata in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero di Formia. È rimasto illeso invece il conducente della Peugeot, un 35enne di Pontecorvo. Notevoli danni riportati dai due mezzi dopo il violento impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Minturno, che hanno eseguito accertamenti per la ricostruzione della dinamica del sinistro e le relative responsabilità. Il traffico regolato dalla polizia locale ha subito rallentamenti nella zona molto frequentata da auto e moto. I carabinieri della stazione di Sperlonga hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, per lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Inoltre è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi a accertamenti alcolemici e tossicologici. I carabinieri sono intervenuti in seguito ad una segnalazione giunta al 112 relativa ad un'auto che percorreva le strade cittadine ad alta velocità. Intercettato il veicolo e intimato l'alt, il 25enne, che era al volante della vettura, si è scagliato contro i carabinieri opponendo resistenza. Prima di essere bloccato, ha recato lievi lesioni ad uno dei militari. Condotto presso la stazione di Sperlonga per gli accertamenti, il 25enne ha continuato a mantenere un comportamento non collaborativo, rivolgendo ai militari gravi minacce. È intervenuto sul posto il personale del 118, che ha accompagnato il 25enne presso l'ospedale di Fondi, dove però si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell'eventuale stato di alterazione d'alcol o stupefacenti. È stata pubblicata la graduatoria finale del bando Lazio Digital, iniziativa della Regione Lazio che, su spinta dell'assessore al turismo, sport, ambiente e transizione energetica Elena Palazzo, mette a disposizione 2.400.000 euro per sostenere i comuni del Lazio nella realizzazione di progetti di promozione e valorizzazione digitale del territorio. Un modo nuovo e decisamente più attuale per raccontare il Lazio, ha sottolineato l'assessore Elena Palazzo. Con questo intervento la Regione Lazio investe concretamente sul futuro dei nostri territori. La digitalizzazione rappresenta oggi uno strumento imprescindibile per valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e turistico dei piccoli borghi e delle aree interne, consentendo loro di raccontarsi con linguaggi moderni e di raggiungere un pubblico sempre più ampio in Italia e all'estero. Il nostro obiettivo, ha aggiunto l'assessore regionale Elena Palazzo, è mettere luoghi fatti di tradizioni antiche e storia millenaria nelle condizioni di competere a livello nazionale e internazionale attraverso una comunicazione innovativa, efficace e capace di intercettare i nuovi flussi turistici. Investire nella trasformazione digitale significa rendere più attrattivi questi territori, rafforzarne l'identità e creare nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. Con il bando Lazio Digital, ha concluso l'assessore Palazzo, confermiamo la volontà della Regione di accompagnare i comuni in un percorso di innovazione che non cancella le tradizioni, ma anzi le valorizza attraverso gli strumenti del presente. È un investimento da 2 milioni e 4 di euro che guarda al futuro e punta a rendere i nostri borghi sempre più protagonisti dello sviluppo turistico del Lazio. Cambio al comando della Guardia Costiera di Ponza, dove il tenente di vascello Gianluca Caputo subentra al parigrado Dario Nicosia. C'è stata una cerimonia di passaggio di consegne presso l'ufficio circondariale marittimo di Ponza, alla presenza del comandante della cabina di porto di Gaeta, Felice Monetti. Il tenente di vascello Dario Nicosia ha ceduto il comando al parigrado Gianluca Caputo, 31 anni, originario di Taranto e proveniente dalla direzione marittima di Ravenna, dove ha ricoperto diverse diversi incarichi di rilievo. Il comandante Dario Nicosia, anch'egli originario di Taranto, ricoprirà invece un nuovo incarico presso il reparto piani e operazioni del comando generale del corpo delle capitanie di porto. Recentemente decorato con la medaglia d'oro al merito dell'ambiente, ha concluso il proprio incarico dopo 3 anni di intensa attività alla guida del presidio isolano. Nel corso del suo comando ha assicurato continuità operativa, consolidando le sinergie esistenti e creandone di nuove, come nell'ambito dell'accordo quadro con l'Università della Tuscia e il progetto Spiagge Serene della Regione Lazio insieme ad ASL e OPI Roma. Smarrisce in mare a Sperlonga la fede nuziale mentre gioca con la figlia a pallavolo, ma dopo lunghe e infruttuose ricerche riesce a ritrovarla in serata grazie all'intervento di 2 volontari di una struttura Onlus pescarese di ricerca con il metal detector di oggetti smarriti. È accaduto sul litorale di Sperlonga, nello specchio d'acqua antistante il lido L'Oasi, dove una signora di Itri, Michela Ruggeri, ha smarrito nella tarda mattinata, poco dopo le 13, mentre giocava a pallavolo in acqua con la figlia Giulia, la fede nuziale della mamma Enza, scomparsa a Itri il 2 aprile scorso, un anello di grande valore affettivo che la signora Michela, con l'aiuto anche di amici e di personale del Lido, ha cercato inutilmente in acqua e quando aveva perso ogni speranza di ritrovarlo, le è venuta in aiuto un'amica di Itri, Giulia Lorello, pure presente sul litorale sperlongano, che si è messa alla ricerca su internet di forme di aiuto specifico per il ritrovamento dell'anello in acqua. L'occasione l'ha fornita per singolare emergenza la SOS Metal Detector Nazionale ODV Terzo Settore RANS di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, presieduta da Luciano Diletti, fondatore con Sonia Pellegrini della struttura Onlus, che collegata con tutta Italia ha attivato 2 volontari, Flavia Matrullo di Itri e Marco Marrocco di Fondi. Questi ultimi sono arrivati più tardi sul litorale sperlongano e dopo una lunga ed elaborata ricerca in acqua con i Metal Detector sono riusciti finalmente a ritrovare nella tarda serata, nella spiaggia illuminata alla luna, l'anello nuziale e da riconsegnarlo alla signora Michela, che ormai aveva perso tutte le speranze e che felice ha espresso tutta la sua gratitudine ai volontari dell'organismo che persegue senza scopo di lucro servizi con finalità civiche, sociali, storico-culturali e ambientali in tutta Italia. La CGIL e la UIL Funzione Pubblica del Lazio hanno ottenuto un primo importante risultato a tutela dei lavoratori con il provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio delle dogane di Gaeta, che dispone l'obbligo tassativo di indossare le mascherine di protezione respiratoria di categoria FFP3 per tutto il personale dell'agenzia impegnato nelle attività operative di verifica, controllo e presidio. È un primo segnale concreto dopo le note di protesta delle scorse settimane. L'atto infatti recepisce appieno lo spirito costruttivo, analitico e propositivo delle formali segnalazioni unitarie presentate dalle organizzazioni sindacali. Ma oltre alle mascherine c'è una richiesta più ampia di monitoraggio del porto. CGIL e UIL sottolineano come sia urgente agire sulla matrice ambientale attraverso un controllo scientifico e oggettivo della qualità dell'aria nell'area di banchina. Non è più rinviabile la definizione dei reali livelli di inquinamento cui il personale è sottoposto durante le operazioni di sbarco, poiché il personale dell'ufficio delle dogane di Gaeta svolge quotidianamente un ruolo strategico delicato e di fondamentale importanza all'interno dello scalo portuale. Le donne e gli uomini della agenzia garantiscono senza sosta la regolarità, il controllo doganale, conclude la nota sindacale, la sicurezza fiscale e la legalità di tutte le complesse operazioni commerciali che transitano per il porto di Gaeta. Sono 49 i candidati ammessi al concorso per un posto a tempo indeterminato di dirigente tecnico da assegnare al settore ambiente e tecnologia, urbanistica e attività produttive e lavori pubblici del comune di Minturno. Un bando che è stato oggetto di forti polemiche con la nota inviata al presidente del Consiglio Comunale Massimo Signore all'anticorruzione e la successiva richiesta di Consiglio Comunale sull'argomento da parte dei 6 consiglieri di opposizione, Pino D'Amici, Francesco La Rocca, Massimo Moni, Nicolò Graziano, Mino Bembo e Barbara Sardel, che hanno presentato una mozione con cui si chiedeva un maggiore approfondimento. La stessa mozione ha trovato soltanto 8 consensi, i 6 consiglieri di minoranza e 2 di maggioranza, Massimo Signore e Maria Di Girolamo, contro i 9 dei consiglieri di maggioranza. Un punto che è stato discusso per oltre 2 ore, con diversi interventi dei vari componenti del consesso civico. La procedura comunque va avanti, tanto che il responsabile del servizio, Giuseppe Di Micco, ha approvato una determina con cui ammette con riserva i 49 dirigenti tecnici. La procedura concorsuale prevede soltanto esami, ma l'accertamento dei requisiti generali e specifici, illustrati con autodichiarazione, sarà valutato all'esito dell'eventuale assunzione in servizio. Torna a Formia dal 17 luglio al 7 agosto l'atteso appuntamento con il Festival del Teatro Classico giunto all'undicesima edizione. Sei spettacoli di rilievo artistico nell'ormai tradizionale suggestiva cornice dell'area archeologica di Caposele. Il festival, inaugurato nel 2016, è prodotto dal Comune di Formia con la direzione artistica di Vincenzo Zingaro e la collaborazione dell'Associazione Culturale Castalia, compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura e del Teatro Arcobaleno. Venerdì 17 luglio l'inaugurazione con Truculentus di Plauto, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro, con Annalena Lombardi, Piero Sarpa, Giovanni Ribò, Rocco Militano, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Maurizio Castè e Paolo Oppedisano. Apre il festival uno dei capolavori della commedia latina, è la storia di una bellissima prostituta che abilmente tiene in pugno tutti gli uomini che ruotano attorno alla sua casa, tipici caratteri della comicità plautina che gareggiano fra loro per acquisire i favori della donna. L'originale riscrittura di Vincenzo Zingaro dona nuova vita alla commedia, ambientando la vicenda alla fine degli anni 30 in Sicilia, creando un affresco storico di grande impatto emotivo. Sabato 25 luglio poi toccherà a Odissea Il mio nome è nessuno, tratto dall'opera di Omero, per l'adattamento di Benedetta Nicoletti e Francesco Polizzi, la regia dello stesso Francesco Polizzi. Giovedì 30 luglio Medea da Euripide e Seneca, adattamento e regia di Nicasio Anselmo. Sabato 1 agosto Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway per la regia di Sebastiano Somma, con lo stesso Sebastiano Somma interprete insieme a Cartisia Somma. Martedì 4 agosto Antigone, cronache di un teatro di guerra tratto da un'opera di Sofocle, adattamento di Luca Simonelli e Giuseppe Pambieri, per la regia di Lia Tanzi. Quindi la conclusione venerdì 7 agosto con Il misantropo di Molière, ovvero Il sogno di Alceste, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Enza Campino per la rassegna Libri sulla cresta dell'onda e Antonia De Francesco, che parlerà in particolare dell'associazione culturale Amelis, che ha inaugurato il primo CHAC in collaborazione con gli amici dell'associazione italiana Persone Down Sud Pontino per le riprese di Parlami.
2: Radio Formia informa.
1: Il giovane e talentuoso pallamanista gaetano Salvatore Ditucci è stato convocato in nazionale per i prossimi europei Under 17 di Beach Handball, pallamano sulla sabbia, che si disputeranno dall'1 al 5 luglio a Zagabria in Croazia, che già ha ospitato la settimana scorsa i mondiali senior. Un riconoscimento importante per il giovane talento classe 2010 del Gaeta Sporting Club, protagonista alla Calise Cup e nelle finali nazionali indoor Under 16 come portacolori del Cassino. Presente nella lista dei convocati per gli europei anche Leonardo Livoli, ex HC Fondi, attualmente in forza all'Albatro Siracusa. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: La tua

Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio.

per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Smeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra. Una poetica sempre altrove, Max Serra.
1: Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

La voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo all'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

Un disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bergen, un album come Magnanima, l'estratto era questa introspettiva El Gato y la Ventana per Ingrid Bergen, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazz 3, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarrita, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino, ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele, Come Io per Lei, in questa versione soul funk con Aida Jazz Quartet.

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet, questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai, Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever. Pat Metheny.

E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans, Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica Mascherie. Venerdì 20.

0: fiera dell'Instagram per due like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori che al mercato nessuno comprò. Amami, Maceri, mi fa impazzire per te.
1: Just Rain.
2: Come folgore dal cielo

0: La voce di Carlo Ciampi, cantautore italiano fiorentino, con questo suo ultimo disco su Radici Music. Si tratta di Out Out, Amore o Guerra, con la sua ironia e le sue caratteristiche cantautorali, spesso con riferimenti alla vita quotidiana di ognuno di noi e le sue contraddizioni. L'ascolto era questa canzone della Procellaria, Carlo Ciampi, Out Out, Amore o Guerra. È giunto il momento di conoscere l'artista jazz della settimana. Questa settimana incontreremo anche telefonicamente un validissimo cantante jazz, un vero e proprio crooner italiano, Valerio Marino.
1: L'artista jazz della settimana.

0: Ed era The Lady's a Tramp, un classico del jazz e dello swing, con un ospite di oggi in radio su Jazz Train, Valerio Marino, crooner italiano che ripercorre un po' il meglio del jazz del tempo, e abbiamo proprio Valerio qui in diretta su Jazz Train. Ciao Valerio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, grazie, grazie.
0: Innanzitutto come stai? Tutto bene?
1: Sì, sì, tutto benissimo. È un momento, diciamo, molto, molto buono. Segue l'uscita del disco, ci sono tante cose da programmare, quindi insomma...
0: Sì. Ed è un piacere averti ospite qui con noi. Intanto il disco si intitola Under My Skin, corretto?
1: Sì, sì, sì, okay. È corretto, Under My Skin, ed è... Mm-hmm. Dal titolo, diciamo, si capisce un po' quello che è l'origine di questa, si capisce qual è l'origine di questo titolo, insomma, chi conosce un po' il mondo degli standard e dei cantanti pop e jazz avrà già indovinato un po' dove va a parare l'album.
0: Com'è nata questa tua passione per questo tipo di suono, di cultura musicale, e la passione per lo swing del tempo, no? Poi riferita ovviamente ai grandi cantanti americani che hanno un po' diffuso a livello mondiale questa musica ormai classica, secondo me. Com'è nata questa tua passione?
1: L'album nasce, Under My Skin, come dicevamo, è proprio un omaggio, anche se il termine potrebbe essere un pochino fuorviante, però è un omaggio a Frank Sinatra e al suo songbook, e l'album nasce proprio come un omaggio di tipo anche personale e familiare. Sembra strano, perché comunque insomma io non sono più di primo pelo, sono un signore per quanto riguarda l'età anagrafica, non sono più un ragazzo, però è stata la musica che io ho iniziato ad ascoltare quando avevo 12 anni. Erano i dischi di mio padre, era la discoteca di mio padre, e quindi in qualche modo sembra appunto strano, però mi sono formato con quei dischi lì. C'era anche altro, adesso non ti faccio, diciamo, non ti illustro tutta la discoteca, però c'erano questi dischi. In particolare c'era un grande classico di Sinatra che è Songs for Swinging Lovers, e io ho avuto a 12 anni, quando 10-12 anni, io ho avuto un po' la sfrontatezza di pensare che mi piaceva come cantava Sinatra, e quindi ho iniziato a cantare sulle canzoni di Sinatra. Da 12 anni naturalmente non si è in grado di capire se la cosa può avere, diciamo, un suo perché, o è soltanto così però è iniziato tutto da lì, poi, in effetti. Quindi è un omaggio un po' alle mie origini, alla mia passione primordiale, quella di cantare.
0: Questo tuo ultimo lavoro, Under My Skin, non è la tua prima esperienza discografica, no?
1: No, io in realtà vengo dal pop. Ho avuto un'esperienza discografica con una band ormai un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un paio di singoli, poi un album. Diciamo che abbiamo intrapreso quella che era un po' il percorso di una band emergente di pop, musica pop. Poi questa cosa si è interrotta, io, diciamo, ho continuato su altri, continuato con altre attività, però non abbandonando mai la musica, e arrivato a un certo punto, appunto, ho voluto fare un po', come dire, tirare un po' le somme e riprendere da dove ero partito 40 anni fa.
0: E da questo Under My Skin abbiamo scelto di far ascoltare I've Got You Under My Skin, altro grande classico. Presentacelo qualche secondo.
1: Beh, è sicuramente una delle, diciamo, signature song di Sinatra, cioè delle canzoni che più rappresentano The Voice, ed è una canzone che ha avuto tantissime versioni, presentata in quasi tutti i suoi concerti, quindi da un certo punto di vista dubito che abbia anche bisogno di un'ulteriore presentazione.
0: E allora lo ascoltiamo insieme. Al Guardian del Maskin, Valerio Marino.

0: Ed era I've Got You Under My Skin, un classico del jazz con l'interpretazione di Valerio Marino, ospite qui in radio su Jazz Train, presenta il suo recente album Under My Skin. E allora Valerio, due parole sulla band che hai messo su per realizzare questo tuo omaggio al grande jazz del tempo, dell'epoca.
1: Sì, beh, sicuramente senza di loro non sarebbe stata lo stesso album. Cito in primis il produttore che è anche contrabbassista ed è anche mio fratello, con cui diciamo abbiamo condiviso le stesse passioni per molti anni, e quindi questo disco in qualche modo è anche suo, oltre che come produttore musicale. Quindi Marco Marino, che appunto suona il contrabbasso ed è produttore del disco, e poi c'è al pianoforte Massimo Pucciarini, che è stato anche lui di grande aiuto, di grande supporto nel costruire questo disco dal punto di vista musicale, con la sua grande esperienza aiutarmi a selezionare gli arrangiamenti, adattarli. Poi c'è Francesco Angeli, che suona il sax alto e il flauto, e last but not least Alberto Argirò alla batteria. Alberto, oltre a essere un bravissimo batterista, è anche diciamo un teorico del ritmo e del groove. Ha scritto anche un libro che parla dell'arte di suonare la batteria in maniera abbastanza filosofica, quindi sono tutte belle teste, oltre che degli ottimi musicisti.
0: Qual è stata la tempistica per realizzarlo in studio? Hai messo anche mano sul suono definitivo, oppure hai lasciato al tecnico ingegnere del suono per definire un po' il pacchetto finale di questo tuo progetto?
1: Dunque, la tempistica è stata estremamente rapida, un po' perché avevo voglia di mettermi in gioco e di sperimentare. Sinatra registrava i suoi album nel corso di due o tre sessioni, e quindi anch'io volevo provare questo brivido, sempre naturalmente fatte le dovute proporzioni, e quindi abbiamo registrato in due giorni. Sono stati fatti dei ritocchi e delle integrazioni in una terza sessione, e poi diciamo è stato mixato. In realtà noi abbiamo lasciato una grande libertà all'ingegnere del suono, che ha una grande esperienza, e quindi non aveva certo bisogno di indirizzi. Tra l'altro ci siamo trovati comunque in sintonia, perché le sue proposte erano un po' quello che avevamo in mente anche noi, quindi vista questa sintonia ci siamo, come dire, mi sono abbandonato alle sue scelte con molta fiducia. Anzi, vorrei citarlo, Stefano Bechini, che è un po' una garanzia da questo punto di vista. Ha lavorato con moltissimi artisti molto rinomati, quindi era una garanzia.
0: Registrato sempre a Spoleto, no?
1: Registrato a Perugia.
0: Ah, Perugia, ok.
1: All'Entropia Recording Studio, uh-huh. Anche lì è uno studio, il titolare dello studio Gabriele Ballabio, e anche lui ha una bellissima storia. Abbiamo incontrato delle persone veramente molto, molto valide. Gabriele ha lavorato negli anni 80 e 90 con Allan Goldberg, e quindi con che all'epoca era produttore di Ivano Fossati, era al Carimate Studio, e quindi insomma ha partecipato, ha vissuto un'epoca con Fabrizio D'André, con Pino Daniele, con gli Yes, Paul Young. Alice, insomma, da lì sono passati tantissimi artisti e lui era lì a, così, a rubare e poi a trasmettere anche nel suo studio a Perugia.
0: Allora, prima di ascoltarci l'ultimo e terzo brano scelto da questo Under My Skin, che sarà Fly Me to the Moon, dove possiamo trovarti sui social, in internet, e dove possiamo anche trovare il tuo Under My Skin?
1: I miei canali social sono tutti quelli, diciamo, classici, quindi sia su Facebook che su Instagram, Valerio Marino Music. C'è anche TikTok, lo seguo un po' di meno per le dinamiche del social, che sono un po' particolari, e poi ho un sito internet, anche qui Valerio Marino Music. L'album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, a cominciare naturalmente da Spotify, e può essere scaricato o acquistato su Bandcamp, che è attualmente la piattaforma che permette, diciamo, un download e una vendita diretta abbastanza, insomma, per gli artisti è una buona piattaforma.
0: Hai realizzato anche copie fisiche di questo disco?
1: Sì, abbiamo realizzato anche delle copie fisiche e saranno in vendita su Bandcamp quanto prima. C'è stato adesso, insomma, presi dall'uscita dell'album, abbiamo un po' lasciato da parte questo aspetto, e però saranno tramite Bandcamp, si avrà la possibilità di acquistare delle copie fisiche, anche se la cosa, diciamo, più comoda per tutti, o almeno per molti, insomma, rimane quella di venirmi ad ascoltare dal vivo, e lì naturalmente ho sempre dei CD a disposizione.
0: Già stai pensando a un prossimo tuo album?
1: Sì, ho delle idee in testa, però, diciamo, ancora credo che sia un po' prematuro. L'album, questo Under My Skin, è uscito alla fine di aprile, i primi di maggio, e ho idea che ci si possa ancora lavorare per qualche mese. Dopodiché ho già delle idee per quello che potrebbe essere la continuazione di questa avventura, e vediamo, insomma, sono aperto comunque a quello che verrà, quindi vediamo quello che ci porta il futuro.
0: E sarà sicuramente un piacere ascoltarlo su Just Train in radio. E Valerio, il meglio per questo tuo Under My Skin, e promesso che torni a trovarci magari la prossima occasione.
1: Molto volentieri, molto volentieri, grazie.
0: Perfetto, grazie mille Valerio, ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Salutiamo Valerio Marino, crooner italiano, presente in radio quest'oggi, questo suo Under My Skin, e in conclusione ascoltiamo un altro classico come Fly Me to the Moon, Valerio Marino e la sua band.

0: you.
1: Well, if I had followed, boys, my
2: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
1: Yes, yes.

0: estate fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Some days you're the only thing I know. Only thing that's burning when the nights grow cold. Can't look away, can't look away.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora

Sono come un pupazzo di neve, sì. Perché se mi abbracci senti solo il freddo, e sei felice se fuori fa bello, ma non ti accorgi che mi sto sciogliendo. Io che avevo due bottoni come occhi e due bastoni come braccia, un sorriso finto sulla faccia.